In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: E salta la pallina in mezzo a quella grande ruota. Un solo punto verde tra il rosso e il nero.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

potremmo sbilanciarci e dire pour toujours. Ma attenti a non sbagliare qualche accento, attenti a non lasciarci spettinare dal vento.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

una vita intensa. Leggo assieme versi sciolti che vagano per la mia stanza. Su carta bianca prendono forma e ricordi colpiscono il mio spirito che più non sogno. Lo sguardo è fermo sulle ombre di quegli attimi e causa scompensi ritmici. Ne riconosco i sintomi dai battiti che pulsano sulle mie tempie. Un soffio vitale riesce.

sensibile. Forse voglio l'impossibile, ma chiedo di ascoltare ancora quel sussurro irripetibile. Ormai improbabile, perso nei meandri profondi di una memoria comune, troppo labile. Cerco ancora dentro me, ma ne è rimasto solo l'eco.

spirito ormai stanco cerca conforto, come una nave nella tempesta cerca riparo in un porto. Per cui mi chiudo in un covo segreto, lasciando il mondo in sospeso, bloccando dietro la porta per il concreto. Ma ormai non vedo più nessun riflesso, anche qui quell'immagine ha perso il suo posto. Quindi annego il dolore in un mare di sensazioni.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

A sua volta, Kate Winslet, inoltre, non avrebbe dovuto sputare in faccia a Cal. E l'attore non venne avvisato del cambio di programma, quindi anche qui la sua reazione è stata completamente genuina.

0: Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Pensateci un attimo. Quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da UTET. Radio

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: 9:56 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione. In studio Francesco Vitale. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale, laica, femminista, da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili in Europa, tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini. Ha usato la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia e Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995-99, indicata da Berlusconi, iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025. È stata più volte candidata per il Quirinale e ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. L'omaggio di Mattarella, domenica e lunedì, camera ardente, martedì, funerale di Stato in forma laica nella sala della promototeca del Campidoglio. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28 grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre, lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanesi e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington. L'ex Ilva dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaieri ed Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. Allarme per il futuro dei lavoratori, riprendono i licenziamenti nell'indotto. Meloni: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Martedì riprenderà il confronto governo-sindacati a Palazzo Chigi. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar Al Caffè del supermercato di via Milano. I più sono convinti che la schedina possa essere stata giocata da qualcuno della zona. Lo sport: la Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta in A e schianta la squadra lagunare. Oggi in programma 3 partite: Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match d'alta classifica Lazio Milan. Nella notte Ilias Kerbuk, detto Ganito, il mandante della rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato dal tribunale di Parigi a 9 anni di reclusione. Alexander Zverev è il primo finalista degli US Open, ha battuto in semifinale il russo Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6, affronterà nell'ultimo atto il vincitore del derby statunitense tra Franz Tiafoe e Ben Shelton. Staremo a vedere. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

ragazzi, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione. In studio Francesco Vitale. Si è spenta all'età di 78 anni Emma Bonino, storica figura della politica italiana ed europea, simbolo delle battaglie laiche e femministe per i diritti civili, già ministra degli esteri e commissario europeo. La Bonino ha segnato mezzo secolo di storia repubblicana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha reso omaggio ricordando l'impronta indelebile lasciata nella vita del paese. La Camera Ardente sarà allestita in Campidoglio domenica e lunedì, mentre martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica. Sullo scenario internazionale proseguono gli attacchi incrociati nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un missile russo ha colpito un impianto industriale a Kyiv, provocando un morto e due feriti, mentre ulteriori raid hanno causato vittime e feriti a Zaporizhia e ad Odessa. Parallelamente droni ucraini hanno preso di mira le città russe di Toliatti e Taganrog, colpendo un sito chimico e l'area di un aeroporto. Tensione altissima anche in Medio Oriente. L'avanzata degli Houthi lungo il Mar Rosso allarga il raggio del conflitto e spinge il prezzo del petrolio a oltre i $100 al barile. Intanto il nuovo round di colloqui di pace tra Israele e Libano, previsto a Roma per la prossima settimana, è stato rinviato al mese di ottobre. Passiamo all'economia. Promozione confermata per i conti italiani. L'agenzia Fitch ha ribadito il rating dell'Italia a BBB+, con outlook stabile. A fare da traino, secondo gli analisti, la ritrovata stabilità politica che ha garantito solidità al paese di fronte agli shock esterni, mentre l'elevato debito pubblico rimane il principale elemento di criticità. La cronaca: è stato centrato a Oggiono, in provincia di Lecco, il primo maxi jackpot del Superenalotto del 2026, una vincita da capogiro pari a 223,2 milioni di euro, il secondo montepremi più alto nella storia del gioco. Da Parigi arriva invece la sentenza sull'aggressione al portiere della nazionale Gianluigi Donnarumma e alla compagna avvenuto nel 2023. Ilya Skerbok, fa mente della rapina, è stato condannato a 9 anni di reclusione. Infine lo sport. Per il calcio di Serie A, la partenza col boato per la nuova Fiorentina di Vanoli, che si impone 4-2 a Venezia, trascinata dalla prima tripletta italiana del giovane Mastantuono. Il programma di oggi prevede Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il big match serale Lazio-Milan. Per il tennis, definita la finale maschile degli US Open, il titolo dello slam americano si deciderà nella sfida tra lo statunitense Ben Shelton e il tedesco Alexander Zverev. Staremo a vedere. È tutto. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
3: Almanacco del giorno.
1: Sabato 12 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria, una festività speciale legata alla devozione della Vergine. Si ricorda anche San Guido di Anderlecht, vissuto nel X secolo, patrono di agricoltori, campanari, sagrestani e lavoratori dei campi. Auguri a tutte De Maria e a tutti i Guido. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo nel 1919. Gabriele D'Annunzio, la guida di circa 2500 legionari, occupa la città di Fiume al grido di o fiume o morte, dando inizio a uno degli episodi più singolari della storia postbellica italiana. Nel 1953, negli Stati Uniti, nel Rhode Island, una giovane senatore di nome John Fitzgerald Kennedy sposa Jacqueline Le Bouvier, dando inizio a una delle coppie più famose del Novecento. Nel 1981 debutta per la prima volta in televisione la serie animata dei Puffi, i celebri omini blu creati dal fumettista belga Peyo, destinati a conquistare generazioni di bambini di tutto il mondo. Chi è nato oggi? Jesse Owens, leggenda dell'atletica leggera, vincitore di 4 ore alle Olimpiadi di Berlino del 1936 di fronte ad Adolf Hitler. Mio Manara, uno dei più grandi raffinati maestri del fumetto italiano internazionale. Stefano Dorazio, indimenticabile batterista e paroliere dei Pooh. Elisabetta Canalis, showgirl, modella, attrice, Mahmood, cantautore milanese, vincitore di due festival del Festival di Sanremo, di due edizioni del Festival di Sanremo, due festival del Festival, va bene. E noi ci salutiamo con una frase di Jim Morrison oggi, che dice: ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. E dai, alziamoci in volo anche noi in questo sabato 12 settembre. A voi l'augurio di una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere insieme.
3: Almanacco del giorno.

0: domenica.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Summertime.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, lavori in corso sulla A21 tra le uscite di Pontevico Robecco e il bivio per la diramazione Fiorenzuola verso Torino. Frequenti le code e i rallentamenti. A Milano concerti questo fine settimana all'Ippodromo SNAI di San Siro. Come di consueto potenziate le linee metropolitane M1 ed M5. Inevitabili disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia a partire dalle 23 e fino alle 7 di domani, domenica 13 settembre, chiuso il tratto Bergamo-Seriate nelle due direzioni, Milano e Venezia. Uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. E domani, domenica, ad agevolare la circolazione, lo stop dei mezzi pesanti, e questo dalle 7 alle 22. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Punto, radio punto, summertime.

Nell'anno 536 d.C. la Terra visse un fenomeno che cambiò il volto del cielo. Una coltre di polvere vulcaniche oscurò il sole per 18 mesi, avvolgendo l'Europa, il Medio Oriente e parte dell'Asia in una nebbia spettrale che fece del cielo un luogo irreale. Il sole appariva fioco, privo del suo calore, come un pallido riflesso lunare. Le temperature in estate scesero di 2,5 gradi, inaugurando il decennio più freddo degli ultimi 2 millenni. Le conseguenze furono drammatiche. Raccolti svaniti, fame e carestie si diffusero inesorabilmente, persino in luoghi lontani come la Cina, dove nevicò in piena estate. Storie tramandate da cronache medievali descrivono la sensazione di impotenza di fronte alla natura impietosa. Questo evento rappresentò l'anticamera della piccola era glaciale tardo antica, un raffreddamento prolungato che segnò il volto della storia europea e asiatica.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhiali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da UTET.
3: Sono le 10 e 6 minuti.
4: Spenta all'età di 78 anni Emma Bonino, storico figura della politica italiana ed europea. Proseguono gli attacchi incrociati nel conflitto tra Russia e Ucraina, tensione altissima anche in Medio Oriente, economia, promozione confermata per i conti italiani. Questo è molto alto, tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buona giornata dalla redazione. In studio Francesco Vitale. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale, laica, femminista, da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili in Europa, tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini. Ha usato la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia e Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 99, indicata da Berlusconi, iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025. È stata più volte candidata per il Quirinale e ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. L'omaggio di Mattarella, domenica e lunedì, camera ardente, martedì, funerale di Stato in forma laica nella sala della Promototeca del Campidoglio. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28 grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre, lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanesi e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington. L'ex Ilva dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. Allarme per il futuro dei lavoratori, riprendono i licenziamenti nell'indotto. Meloni: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Martedì riprenderà il confronto governo-sindacati a Palazzo Chigi. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar Al Caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina possa essere stata giocata da qualcuno della zona. Lo sport: la Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuomo segna la sua prima tripletta in A e schianta la squadra lagunare. Oggi in programma 3 partite: Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match d'alta classifica Lazio Milan. Della notte, Ilias Kerbuk, detto Ganito, il mandante della rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato dal tribunale di Parigi a 9 anni di reclusione. Alexander Zverev è il primo finalista degli US Open, ha battuto in semifinale il russo Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6, affronterà nell'ultimo atto il vincitore del derby statunitense tra Franz Tiafoe e Ben Shelton. Staremo a vedere. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
5: Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
6: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Summertime. Grandi attori del cinema a volte hanno un inizio di carriera a dir poco originale. Harrison Ford, deluso dal suo percorso scolastico e ancora acerbo come attore, iniziò a lavorare come carpentiere. George Lucas lo conobbe proprio così, lo chiamò per farsi sistemare casa e poi gli fece fare un provino per Guerre Stellari. E fu così che Lucas ne rimase talmente colpito che lo scritturò per la parte di Han Solo.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: due minuti, un libro.
1: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori. Dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da Utet.

Considerato il re delle tastiere degli anni Ottanta, Howard Jones nasce il 23 febbraio del 1955. Ha imparato a suonare il pianoforte a soli 7 anni, prima di emigrare per un periodo in Canada con la famiglia. Una volta tornato in Inghilterra, avrebbe spopolato con i suoi one-man show grazie all'aiuto di John Peel, tanto da diventare, secondo un autorevole magazine, il migliore tastierista in circolazione.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: e 59 minuti.
1: Spenta all'età di 78 anni Emma Bonino, storico figura della politica italiana ed europea. Proseguono gli attacchi incrociati nel conflitto tra Russia e Ucraina, tensione altissima anche in Medio Oriente, economia, promozione confermata per i conti italiani. Questo è molto alto, tra poco, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Si è spenta all'età di 78 anni Emma Bonino, storica figura della politica italiana ed europea, simbolo delle battaglie laiche e femministe per i diritti civili, già ministra degli esteri e commissario europeo. La Bonino ha segnato mezzo secolo di storia repubblicana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha reso omaggio ricordando l'impronta indelebile lasciata nella vita del paese. La Camera Ardente sarà allestita in Campidoglio domenica e lunedì, mentre martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica. Sullo scenario internazionale proseguono gli attacchi incrociati nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un missile russo ha colpito un impianto industriale a Kyiv, provocando un morto e due feriti, mentre ulteriori raid hanno causato vittime e feriti a Zaporizhia e ad Odessa. Parallelamente, droni ucraini hanno preso di mira le città russe di Toliatti e Taganrog, colpendo un sito chimico e l'area di un aeroporto. Tensione altissima anche in Medio Oriente, l'avanzata degli Houthi lungo il Mar Rosso allarga il raggio del conflitto e spinge il prezzo del petrolio a oltre i $100 al barile. Intanto, il nuovo round di colloqui di pace tra Israele e Libano, previsto a Roma per la prossima settimana, è stato rinviato al mese di ottobre. Passiamo all'economia, promozione confermata per i conti italiani. L'agenzia Fitch ha ribadito il rating dell'Italia BBB+, con outlook stabile. A fare da traino, secondo gli analisti, la ritrovata stabilità politica che ha garantito solidità al paese di fronte agli shock esterni, mentre l'elevato debito pubblico rimane il principale elemento di criticità. La cronaca: è stato centrato a Oggiono, in provincia di Lecco, il primo maxi jackpot del Superenalotto del 2026, una vincita da capogiro pari a 223,2 milioni di euro, il secondo montepremi più alto nella storia del gioco. Da Parigi arriva invece la sentenza sull'aggressione al portiere della nazionale Gianluigi Donnarumma e alla compagna avvenuto nel 2023. Ilya Skerbok, famente della rapina, è stato condannato a 9 anni di reclusione. Infine lo sport. Per il calcio di Serie A, la partenza col boato per la nuova Fiorentina di Vanoli, che si impone 4-2 a Venezia, trascinata dalla prima tripletta italiana del giovane Mastantuono. Il programma di oggi prevede Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il big match serale Lazio-Milan. Per il tennis, definita la finale maschile degli US Open, il titolo dello slam americano si deciderà nella sfida tra lo statunitense Ben Shelton e il tedesco Alexander Zverev. Staremo a vedere. È tutto. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
3: È finito il weekend. Benvenuto weekend.
4: Ben ritrovati amici all'ascolto della vostra radio preferita. Parte in questo momento la penultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
3: Benvenuto Weekend.
4: Titolo del programma e nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo. Vi do un solo consiglio: aumentate il volume.
3: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
4: Si parte subito con Noemi.
5: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!
3: Sta

ad estate questa canzone meravigliosa di Malika Ayane, Una possibilità. Amici, arriviamo a uno dei tre momenti tanto attesi di Benvenuto Weekend, perché sono tre i DJ, quindi un momento bello per ogni DJ. C'è il primo in ordine di trasmissione, ossia il DJ Vittorio Veneziano, prontissimo dalla sua Reggio Emilia per farci ascoltare in soli 4 minuti la sua sequenza mixata.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: direttamente dall'anno 1992, erano i Cranberries, anzi The Cranberries, con il nostro disco story intitolato Dreams. Fantastico. Ma torniamo alla nostra bellissima musica italiana grazie a Marco Pariano, artisticamente MP, che è qui con noi all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Marco, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Grazie, e grazie soprattutto per il bel pezzo che hai realizzato, che ascolteremo tra pochissimo. Marco, raccontaci tutto di te, come sei nato artisticamente.
1: Ma allora, il mio nome d'arte non ha una grande storia. Solitamente tutti i nomi d'arte hanno dietro una storia, una favola, no, Illusione, Ultimo, Sfera e Basta. No, invece io semplicemente Marco Pariano, in italiano le mie due iniziali sembravano Impresa Edile, MP. Allora ho detto facciamo un po' i figli, chiamiamoci con un nome internazionale, MP, e da lì è nato il mio nome, punto, semplice, semplice, semplice.
0: Ma va benissimo, comunque, perché torna subito all'orecchio, capito? Cioè MP, semplice, rapido, indolore, fantastico.
1: Ma si è diretto. Chi abbiamo qua con noi stasera? MP. Suona bene, suona bene.
0: Sì, sì, sì, suona bene. Bene, suona bene anche dal punto di vista radiofonico. Guarda, te lo dico.
1: Radiofonico.
0: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
1: Poi niente, io vivo a Brescia, si può sentire dall'accento, sicuramente non vengo da Catanzaro, si può ben capire. E nulla, il mio paese fa circa 3.000 abitanti, quindi diciamo che iniziare a portare avanti questo progetto musicale all'inizio non è stato molto semplice, perché non avevo nessuno in parte me con cui confrontarmi, e ho dovuto spostarmi nelle grandi città, quindi spostarmi verso Milano e fare un po' i primi contatti, dove potevo trovare il primo ragazzo magari della mia stessa età che faceva musica. Però ho avuto il piacere di avere un artista in casa, che è mio padre, con cui condividevo tutto il reparto musicale, e quindi credo che da lì che sia nata un po' la mia vena artistica. Poi col tempo sono riuscito a trasformare il mio primo progetto, che è Bailando Sì, insieme a Michael Chacon, che tutti ricordiamo per La Banana, è l'unico frutto dell'amore.
0: Come dimenticare quel successo?
1: Come dimenticarlo? Sì, sì. Ma tra l'altro la mia prima canzone, me ne sono andato proprio oltreoceano, l'ho fatta a Cuba. Quindi diciamo che la mia prima esperienza musicale è stata al di fuori proprio del continente europeo, sono andato proprio dall'altra parte del mondo.
0: Ho imparato tanto. Hai seguito la legge del prendi l'arte e mettila da parte, e poi sei tornato a giocare in casa con una canzone. Con una canzone davvero molto, permettimi di dirlo, molto bella. Sì,
1: grazie mille. Devo dire che sto avendo un sacco di complimenti. È un pezzo comunque molto radiofonico, ma soprattutto esprime delle emozioni, perché si parla di amore. Quindi ecco, non è un pezzo proprio scontato, buttato lì così tanto per far numero. Diciamo che c'è all'interno del testo una profondità emotiva, che spero che chi l'ascolti può ritrovarsi in quello che dicono e possa essergli anche d'aiuto per uscire da momenti magari difficili, anche perché l'amore è bello, ma quando inizia a essere litigarello crea anche momenti difficili da superare a livello di testa. Però con l'immaginazione, il sognare, la determinazione, io sono riuscito a superare questi momenti difficili, e credo che questo brano qua possa essere una visione dell'amore visto in modo diverso.
0: Diciamo che tu hai raccontato molto di te in questa canzone, ed è un messaggio che arriva dritto all'ascoltatore, e ti posso assicurare che conoscendo i nostri ascoltatori riceverai sicuramente dei feedback positivi, perché veramente il brano merita tantissimo. Parla sì di amore, ma per quanto riguarda invece la questione prettamente tecnica, quindi arrangiamenti, insomma tutta la parte tecnica, come si è sviluppata, Marco?
1: Ma allora, io ho deciso di fare un pezzo semplice che ascoltandolo due volte, una e mezza, dai, non due, una e mezza, sì, riuscisse già arrivare agli ascoltatori, quindi un ritornello semplice da ricordare e semplice soprattutto da cantare. Okay. È una canzone che ho voluto fare proprio per chi mi ascoltasse, mm-hmm. e me la immagino in una festa, in una serata, a un evento magari che siamo lì in compagnia insieme, che, o magari io non ci sono, tra amici, tra chi mi ascolta, che se la canta una squarciagola, quindi come fosse un momento anche di liberazione.
0: Quindi
1: un po' come ha fatto,
0: sì,
1: un po' come ha fatto Vasco Rossi quando ha fatto le sue canzoni, no? Le canzoni dal popolo.
0: Eh sì, esattamente. Infatti l'invito che vorrei fare ai nostri ascoltatori è questo: aumentate il volume e gustatevi il brano che trasmetteremo tra pochissimo, dalla prima all'ultima nota, dalla prima all'ultima parola. Senti Marco, quali sono i tuoi contatti invece per raggiungerti, per seguire tutte le tue attività, tutte le tue produzioni?
1: Vabbè, a me mi trovate su tutte le piattaforme digitali, da Instagram a Spotify a TikTok a YouTube, eccetera eccetera eccetera, okay. Come empi.official, Empoli, Milano, Palermo, Imola.official, scritto per intero,
0: okay.
1: E da lì potrete trovare tutte le mie canzoni, sia Se Ti Ricordasti, ma anche brani come l'ultimo che è uscito quest'estate, l'estate scorsa, sarà La Nostalgia Rewind insieme a Sandro Giacobbe,
0: il grande, ecco, indimenticabile Sandro Giacobbe. Io lo voglio ricordare e colgo questo occasione, anche perché devi sapere che Sandro Giacobbe era un amico del sottoscritto e un amico quindi di Benvenuto Weekend, quindi stai toccando un tasto molto importante dal punto di vista musicale, sì, ma soprattutto dal punto di vista umano, perciò ti ringrazio anche per questo, Marco.
1: Sandro per me è stato il mio padrino musicale, mm-hmm. Me lo sono goduto per un anno e mezzo, poi purtroppo questo brutto male ce l'ha portato via, e però insieme siamo riusciti a rifare quest'ultimo progetto insieme, che per appunto sarà La Nostalgia, che è un pezzo suo storico dall'82.
0: Sì. 82. Estate 1982. Estate gloriosa.
1: 1982.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E da lì l'abbiamo rivisitato, abbiamo rifatto un arrangiamento un po' più dinamico, un po' più contemporaneo, e insieme abbiamo fatto, secondo me, mi diceva sempre Sandro che io gli ho reso i suoi ultimi momenti, l'ultimo periodo della sua vita, indimenticabili, perché si è sentito, era una bomba in quel periodo, sì. Lì aveva una forza, un'energia, quando si parlava di musica lui rinasceva ogni volta,
0: assolutamente,
1: e diciamo,
0: sì,
1: che mi ha dato la forza di andare avanti, anche perché essendo che ho perso sia mio padre che Sandro, che erano i miei, diciamo, le mie due persone con cui condividevo tutto a livello musicale, sì. È un modo per me per sentirli vicini e sentirli ancora con me,
0: perché
1: la musica è immortale.
0: Esatto, esatto, questo è il significato, questo è il messaggio che deve passare. La musica è immortale, la musica fa vivere le persone a noi care, la musica tutto può, secondo me, e quindi questo è veramente importante come messaggio, perciò ancora infinitamente grazie. Colgo l'occasione con questa nostra chiacchierata radiofonica per salutare Marina Peroni, la fantastica Marina, che è stata vicino a Sandro fino all'ultimo ed è continuamente vicina a Sandro anche ora che Sandro è nell'altra dimensione, perché c'è sempre. Senti Marco, a questo punto io ti cedo così virtualmente il microfono, ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend e diventi tu lo speaker, e ti ricordo che questo microfono sarà sempre a tua completa disposizione per altre produzioni.
1: Grazie,
0: grazie mille Marco, ti lascio la parola. Amici, scusa Marco, amici, mi raccomando, aumentate il volume. Ciao Marco.
1: Da Empi, ascoltate Se Ti Ricordassi e viva la vita, sempre. Un bacio grande. Ciao a tutti.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferisco.

0: Dis-moi, dis-moi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Benvenuto weekend.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, lavori in corso sulla A21 tra le uscite di Pontevico Robecco e il bivio per la diramazione Fiorenzuola verso Torino. Frequenti le code e i rallentamenti. A Milano concerti questo fine settimana all'Ippodromo SNAI di San Siro. Come di consueto potenziate le linee metropolitane M1 ed M5. Inevitabili disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia a partire dalle 23 e fino alle 7 di domani, domenica 13 settembre, chiuso il tratto Bergamo-Seriate nelle due direzioni, Milano e Venezia, uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. E domani, domenica, ad agevolare la circolazione, lo stop dei mezzi pesanti, e questo dalle 7 alle 22. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

0: 1987 i Duran Duran vennero banditi da MTV per colpa del video Electric Barbarella, ritenuto troppo audace per la televisione. Il filmato venne bandito anche dalla BBC inglese.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: 59 minuti.
1: Alessandro Di Battista al Gemelli di Roma, rientro è avvenuto nella notte, la morte di Emma Bonino, Mattarella ha lasciato il segno, Meloni esegue di Stato l'attacco russo a Odessa, Putin, truppe europee in Ucraina, sarebbero una guerra contro la Russia, slittano ottobre i colloqui Israele e Libano a Roma, prima Washington, avanzato T nel Mar Rosso, tra poco restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale, le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Alessandro Di Battista è ora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, l'aeroambulanza dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle era atterrata alle prime luci dell'alba all'aeroporto di Ciampino, poi il trasferimento nel nosocomio della capitale. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo. L'addio a Emma Bonino, aveva 78 anni, Mattarella un punto di riferimento, esequie di Stato, dice Meloni. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria, 10 anni fa l'annuncio del tumore al polmone da cui era guarita. Funerali di Stato saranno a inizio prossima settimana, non prima, fa sapere Maggi, si parla già di martedì e la camera ardente è prevista in Campidoglio nelle giornate di domenica e lunedì. Vladimir Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Quanto afferma il presidente ucraino in un'intervista alla Deutsche Welle. Sì, certo, dobbiamo andarci, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni, ha affermato Zelensky, spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire, ha detto, a me non conta, non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. Voltiamo ancora pagina, rimaniamo all'estero. Gli attacchi contro un importante oleodotto saudita sono stati sferrati dal territorio iracheno, ha affermato sabato il governo iracheno impegnandosi a condurre ulteriori indagini. L'Iraq ha chiuso due importanti valichi di frontiera con l'Iran, sospendendo tutto il traffico passeggeri e commerciali fino a nuovo avviso, secondo quanto riportato sabato dai media statali iraniani. Nel frattempo crescono i timori che i prezzi del gas e del petrolio potranno aumentare e che il trasporto marittimo internazionale possa subire ulteriori interruzioni dopo che gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno conquistato un'isola strategica e preso il controllo di un porto sul Mar Rosso. Il maltempo residua in stabilità, ultime piogge, ma poi ritorna anche se con meno forza della coda dall'estate. Il caldo, una residua instabilità atmosferica concentrata in particolare sulle regioni del centro-sud e localmente sul nord-est. Poi torna l'anticiclone delle Azzorre che da oggi regalerà un fine settimana di sole. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Valle. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: buona musica weekend in questo caso, perché oggi è sabato e il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, che è quello di insomma un po' fare il riepilogo della settimana. Questa è la nostra missione del sabato e la domenica, quindi andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante questa settimana. Tra poco si parte subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

saluto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, eh? Non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè, questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare. È il momento della novità al primo ascolto, si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Maurizio Pirovano torna ora musica, Commedia Americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal Deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie. Ecco
0: bello, quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal Deserto ha una cosa molto molto carina secondo me, è uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica,
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: No, l'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal Deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con degli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
0: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com, sì. E lo riceve, come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, ed era quello, no?
1: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
0: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
1: Ascolterete sulle maggiori piattaforme.
0: Esattamente.
1: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, provate comunque contatti, mi scrivete, o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
0: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal Deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Punto, Radio Punto, Summertime. Radio Punto, Summertime.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati, lavori in corso sulla A21 tra le uscite di Pontevico Robecco e il bivio per la diramazione Fiorenzuola verso Torino. Frequenti le code e i rallentamenti. A Milano concerti questo fine settimana all'Ippodromo SNAI di San Siro. Come di consueto potenziate le linee metropolitane M1 ed M5. Inevitabili disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia a partire dalle 23 e fino alle 7 di domani, domenica 13 settembre, chiuso il tratto Bergamo-Seriate nelle due direzioni, Milano e Venezia. Uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. E domani, domenica, ad agevolare la circolazione, lo stop dei mezzi pesanti, e questo dalle 7 alle 22. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
5: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Ora musica, le novità del giorno.
3: La meteo sul giornale.

0: Lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi. Una di queste è il nuovo singolo di Anita Brightfly. Per la verità lo abbiamo già presentato questo singolo, ma adesso è uscita la versione remix e quindi occasione per andare a riascoltarlo. Si chiama Let Me, novità, Ora Musica.

versione remix di Let Me, singolo di Anita Brightfly, qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità al primo ascolto, il singolo di Grace. Se ci

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Alessandro Di Battista è arrivato in Italia, ora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, si è presentata in procura per essere ascoltata come persona informata sui fatti. Un grave incidente ferroviario nel nord della Francia, un treno con 180 passeggeri a bordo è deragliato mentre viaggiava a 140 km orari. E poi, pagina internazionale con il presidente ucraino Zelensky che ha dichiarato in un'intervista alla Deutsche Welle di essere pronta a incontrare Putin. Tra poco, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con la politica e la cronaca sanitaria. Alessandro Di Battista è arrivato in Italia ed è ora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino con un volo speciale da Cuba, era stato operato d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana a causa di forti dolori alla testa avvertiti mentre si trovava nell'isola caraibica per un reportage giornalistico. Di Battista ha raggiunto la struttura ospedaliera romana a bordo di una ambulanza. E restiamo a Roma per un importante sviluppo di indagine. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, si è presentata in procura per essere ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'audizione richiesta la stessa donna nei giorni scorsi potrebbe chiarire i rapporti e gli affari gestiti da Lavitola. Dall'estero, un grave incidente ferroviario nel nord della Francia, un treno con 180 passeggeri a bordo è deragliato tra Caen e Rouen mentre viaggiava a 140 km orari. Il bilancio è di 44 feriti, tra cui una donna in gravi condizioni. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio dai primi rilievi confermati da immagini diffuse sui social. Il deragliamento sarebbe stato causato da un pezzo di binario sezionato e collocato deliberatamente sulle rotaie. Per la pagina diplomatica internazionale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista alla Deutsche Welle di essere pronto a incontrare Vladimir Putin in occasione del G20 di Miami in programma a dicembre. Dobbiamo incontrarci e prendere decisioni concrete sui risultati, ha affermato Zelensky. Dal Cremlino al momento non ha ancora giunto una conferma sulla presenza del presidente russo. Sempre sul fronte internazionale, ma nell'ottica delle dinamiche interne italiane, la premier Giorgia Meloni interviene in un'intervista al quotidiano Il Foglio, escludendo categoricamente alleanze con chi non sostiene Kiev. Non sono disposta a fare il contrario di ciò in cui credo per calcolo politico, ha dichiarato la Presidente del Consiglio, ribadendo la linea del governo sulla difesa dell'Ucraina. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Mark Twain. Punto, radio punto, sa-

Thriller di Michael Jackson è un album iconico che ha segnato la storia della musica e dei videoclip. Il video di Thriller, diretto da John Landis, è costato $500,000, una cifra enorme per l'epoca, e inizialmente la casa discografica era riluttante a finanziare un progetto così ambizioso un anno dopo l'uscita dell'album. Il trucco per gli zombie è stato realizzato da Rick Baker, truccatore premio Oscar. La celebre risata e la voce narrante nel video sono di Vincent Price, icona dell'horror.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Gli Houthi controllano lo stretto di Bab el-Mandeb. Trump: ci hanno chiamato, non vogliono lo scontro. L'attentato Ranucci, l'ex compagna di Lavitova, oggi ascoltata dai PM. In Francia un treno con 180 passeggeri deraglia tra Caen e Rouen nel nord Francia, 44 i feriti. Per la polizia potrebbe trattarsi di un possibile sabotaggio. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Tra poco restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Gli Houthi hanno preso contatto con gli Stati Uniti per assicurare che non cercano uno scontro con loro. A riferirlo è stato il presidente americano Donald Trump dopo l'incontro a Dublino con il premier irlandese Michael Martin. Gli Houthi ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, ha spiegato, e non vogliono che li mettiamo nel mirino, ha detto Trump. È stata ascoltata questa mattina in tribunale a Roma Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. La donna è arrivata intorno alle 10 del mattino a Piazzale Clodio per essere interrogata dai magistrati e dagli investigatori della procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord è deragliato. I feriti sarebbero 44, una donna in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato per causare l'incidente era emersa già subito dopo l'incidente. Ritengo che l'Europa non abbia fatto abbastanza all'inizio della guerra, o meglio quando tutto è cominciato molto tempo prima. Farò diversi esempi, ci ho riflettuto a lungo. Innanzitutto la questione della Crimea. Quando è successo? Cosa ha fatto l'Europa? Lo ha detto Yulia Navalnaya, leader dell'opposizione politica russa, intervenendo alla conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. Alessandro Di Battista è ora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. L'aeroambulanza dell'ex deputato 5 Stelle era atterrata alle prime luci dell'alba all'aeroporto di Ciampino, poi il trasferimento nel nosocomio della capitale. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Summertime.
1: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, lavori in corso sulla A21 tra le uscite di Pontevico Robecco e il bivio per la diramazione Fiorenzuola verso Torino. Frequenti le code e i rallentamenti. A Milano concerti questo fine settimana all'Ippodromo SNAI di San Siro. Come di consueto potenziate le linee metropolitane M1 ed M5. Inevitabili disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia a partire dalle 23 e fino alle 7 di domani, domenica 13 settembre, chiuso il tratto Bergamo-Seriate nelle due direzioni, Milano e Venezia. Uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. E domani, domenica, ad agevolare la circolazione, lo stop dei mezzi pesanti, e questo dalle 7 alle 22. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: e 57 minuti.
1: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al Foglio: non mi alleo con chi non sta con Kiev. Una delegazione russa al G20 sull'energia a Houston, in Texas, lo annuncia un diplomatico di Mosca. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Sabato 12 settembre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni. Spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. Credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati, conclude Meloni. Intanto, rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston, in Texas, la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportaggio giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistro Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km/h e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Allora.
1: Ed è così che oggi iniziamo Caffè Utopia senza la sigla, perché siamo in una versione un po' da, diciamo, da campeggio. Non sono in diretta in questo momento, sapete che non mi piace dirvi le bugie, ma anche perché chi mi segue lo sa che in questo momento sono a Rozzano con Elisa Del Mese e vi racconto tra poco anche il suo libro. Però ho preparato una puntata che devo dire, mi dispiace un po' per gli amici romani che ci stanno ascoltando, è un po' milanocentrica. Perché? Perché insomma è ripartita la stagione su tanti fronti, sono ripartiti i corsi musicali, sono ripartiti anche dibattiti cittadini che sì partono da Milano, ma che secondo me riguardano un po' tutto il panorama artistico italiano. Quindi diciamo che partiamo da Milano oggi per affrontare tante situazioni, tanti problemi, ma anche tante opportunità. Ospite della puntata sarà Franco Mussida, con il quale ho fatto una bellissima chiacchierata. Devo dire che la presenza del CPM di Mussida quasi è una tradizione qui a Caffè Utopia, perché iniziamo sempre insieme la stagione, quindi do sempre un'occhiata che cosa capita da quelle parti, anche perché so e li saluto che ci sono tanti ragazzi, la community giovane di Caffè Utopia si sta ravvivando sempre di più e soprattutto nell'ambiente dei giovani ragazzi che si avvicinano al mondo della musica e perché no anche della radio. Quindi lancio già subito il primo appello: ragazzi, ma avete mai capito da vicino com'è bello fare radio? Se lo volete fare potete scrivermi a laura@radio.it e perché no venite a trovare qui nei nostri studi, vi faccio vedere che cosa capita in queste mura dal 1979 ad oggi, come è cambiata la tecnologia ma come è rimasto invariato l'amore per la radio. La promessa è stata fatta doveroso anche un saluto a Nasca, che è la canzone con la quale abbiamo aperto il suo pezzo Milano, secondo me è straordinario, non so voi, magari fatemelo sapere nei commenti se anche a voi piace Nasca. Perché l'ho messo? Perché ogni tanto mi viene in mente, dopo il live che abbiamo visto lo scorso anno qui al Rugby Sound, devo dire che è stata una delle serate che mi ha sorpreso, colpito e che mi è rimasta più in mente, e quindi mi sono detta, perché non iniziare una puntata dedicata a Milano proprio con Nasca. Ma non è l'unico ricordo milanese sicuramente, perché tra le tante serate musicali sia negli ambienti on e quelli off, perché Malika l'abbiamo vista un po' crescere un po' dall'inizio e poi arrivare ai grandi palchi, ci siamo incrociate quest'anno a Sanremo ed è stato anche bello riconoscerci, è stata protagonista di una serata per esempio al Teatro Oscar. Eravamo ancora all'Oscar, se non mi ricordo male, no, eravamo già alla Fabbrica del Vapore con una Capital Jam, e devo dire che vedere Malika Ayan dal vivo io ve lo consiglio sempre. E anche questo sarà un po' il tema della puntata: se avete la possibilità, sì, palazzetti, sia gli stadi, ma non perdete di vista il punto anche dei club. E ripartiamo proprio da qua, dopo questo pezzo straordinario, secondo me, di Malika Ayan. Detto tra noi.

0: lei era la sempre straordinaria Malika Ayan. E invece adesso continuiamo a parlare di milanesità, se ne faranno una ragione gli amici di Roma, ma non vi preoccupate che c'è qualcosa in ballo anche per voi, soprattutto qualche pezzo che secondo me è interessante sempre a riascoltare, anche perché ho scoperto che anche voi romani non conoscete tutti i vostri cantautori romani, male, malissimo, ma ve ne voglio far ascoltare uno in modo particolare. Ma restiamo un attimo su Milano, perché sapete che insomma quando sposiamo un progetto utopico qui a Caffè Utopia, oltre a raccontarlo in radio, ovviamente andiamo anche a guardare, spiare, vedere che cosa accade, andiamo anche a verificare se poi quello che ci raccontano è vero, ha funzionato, non ha funzionato, eccetera. E soprattutto lo facciamo anche con i fatti di cronaca. Ci siamo lasciati la scorsa stagione raccontando purtroppo la chiusura di un locale che è storico qui a Milano. In soli 5 anni è riuscito, anzi 5-10 anni se non ricordo di preciso, ma in pochi anni è riuscito davvero a conquistare un quartiere, la Bovisa, per arrivare poi alla città, ma arrivare anche alla provincia, perché ha creato un mondo molto particolare. All'interno di un posto suggestivo che la ex fabbrica Livellara di ceramiche ha ricreato il vero spirit de Milan, dove non solo ci si incontra per mangiare qualcosa della tradizione lombarda, ci si incontra per imparare a ballare lo swing, che secondo me è uno dei modi di ballare stupendi in coppia, dove ognuno rispetta il proprio spazio, dove c'è un leader ma c'è anche una follower e dove bisogna imparare a fidarsi dell'altro, non però in un modo invadente, non in un modo iperproduttivo, ipertutto. E anche questo in una Milano che corre sempre è stato veramente una rivoluzione anche mentale, riuscire ad arrivare in questi antichi magazzini e ritrovare la voglia di trovare il bounce, che è questo passo di base in cui semplicemente devi cominciare a lasciarti andare, a sentire la muscolatura che si rilassa e prendere al ritmo un po' del tuo cuore e un po' del cuore del tuo leader, che può cambiare anche di canzone in canzone, perché anzi di brano in brano, perché è un social swing, quindi ci si mischia un po' come accadeva nelle balere veramente degli anni 40. Però qui davvero si è creata una comunità strettissima, ma purtroppo anche questa è Milano, il business è arrivato, quindi la proprietà ha deciso di chiudere questo, di vendere diciamo questo immobile, quindi di chiudere lo spazio dello Spirit che era in affitto. C'è una battaglia in corso, anche perché chi aveva affittato lo Spirit, Luca Locatelli, lo salutiamo, l'abbiamo incontrato anche ieri sera, davvero sta facendo di tutto, si è offerto anche di comprare quegli spazi, di comprarli a prezzi di mercato, però insomma alla fine poi diventa quasi forse più una questione di puntiglio, di punti di vista. Forse ogni tanto invece bisognerebbe allargare un po' l'orizzonte, quell'orizzonte utopico che non si raggiunge mai ma che ci permette di fare dei passi avanti. Quindi per tornare a ieri sera ci siamo ritrovati tutti all'Arcicorvetto insieme agli amici di Milano 5.0, tra cui Flavio Pirini e il nostro mitico Germano Lanzoni, il milanese imbruttito, ma nel pubblico c'era anche Pierfrancesco Maiorino, potrebbe anche diventare sindaco di Milano, chi lo sa, lo scopriremo il prossimo anno, ma devo dire che Maiorino ce l'ho un po' nel cuore, non per un fatto politico, ma perché già nel 2008, quando feci il mio primo flash mob, facendo appunto un intervento davanti a Palazzo Marino che è durato tutto il giorno, uno dei primi flash mob dedicati alla violenza di genere, lui all'epoca era consigliere comunale e forse era anche assessore, non mi ricordo se aveva già preso la carica o meno, scese a farsi la foto insieme a noi, insomma, da allora ho questo ricordo. L'ho rincontrato ieri sera, sono riuscita a rubare proprio qualche istante, perché poi, come sentirete dall'intervista, i volumi si sono alzati ed è iniziata la serata insieme a Milano 5.0. Quindi faccio ascoltare le parole di Pierfrancesco Maiorino.
1: È stato uno tra i pochi che si è speso a Milano per salvare lo spirit di Milano, ma davvero la città non può fare nulla?
2: Io credo che la città debba fare di tutto, perché questo è proprio lo spirit di Milano, cioè è un paradossale gioco di parole, ma proprio così alla fine se ci pensiamo, e abbiamo bisogno di cultura e arte pubblica diffusa, e quindi questo è un tema che riguarda il futuro della città, non dobbiamo solo difendere una realtà, dobbiamo pensare che ne abbiamo bisogno ancora di più.
0: Ecco, come avete sentito, poi è iniziato il microfono, però ecco, ho voluto, anche se l'audio non era puro, farvi sentire questo passaggio, perché secondo me quella definizione di cultura diffusa, ecco, è un po' la chiave da cui ripartire per una diciamo una visione anche degli spazi musicali. E qui arriva anche un argomento che si allarga un attimo con diciamo anche altre parti, non solo su Milano, però amici di Milano, visto che la regia ho la la regia da parte del manico, vi faccio ascoltare un pezzettino, magari non l'ascoltiamo tutto, però c'è questo brano che io ogni volta che lo sento mi commuovo, che ieri sera ho ascoltato in loop mentre tornavo da Milano nella beata provincia, che è tratto da un recital che vedeva protagonisti proprio Flavio Pirini, Germano Lanzoni e Raphael Didoni, e che davvero racconta un po' la nostra Milano, e sentirete sicuramente quegli echi, quelle atmosfere che ci riportano un po' ai tempi di Gaber, ai tempi di Iannacci sicuramente, e come dicono loro, proprio loro si sono impegnati nella loro vita artistica per proseguire in questo. E poi c'era ovviamente anche il mio grande super Folco Orselli, che io questa stagione lo voglio proprio portare qui davanti ai nostri microfoni, ma questo è un altro capitolo. Ma dai, ascoltiamoci insieme un pezzettino di Che bella Milano.

un po' il sottofondo, cosa dite? Capite che c'è questa ironia, questo modo anche molto milanese di dire cose che fanno ridere ma non ridendo mai, e io è una cosa che veramente adoro. Non so se questo vale anche per voi, ma immagino di sì. Magari scrivetemelo nei messaggi sul profilo Instagram Caffè Utopia oppure sul profilo Instagram di Radio Punto, idem per Facebook, ci trovate davvero semplicemente ovunque, come dice il nostro claim. Perché siamo rimasti con quel nodo al fazzoletto sul concetto di cultura diffusa? Perché da quest'estate, in modo particolare, quando appunto ho incontrato loro che hanno alternato i concerti fuori dallo Spirit, quando ha chiuso lo Spirit, loro avevano il martedì come serata, hanno continuato il martedì sera fuori dai cancelli a mettersi lì e a suonare come sapevano fare loro. Ma la cosa pazzesca e forse anche un po' utopica è che tutta la community piano piano si è allargata e quindi ci si dava appuntamento davanti al nulla, non sapendo se ci sarebbe stato il concerto o meno, ma in realtà il concerto non è mai mancato. E così hanno fatto anche tanti altri artisti, perché loro non erano gli unici a esibirsi sul palco dello Spirit, ce n'erano tantissimi, molti sono stati anche i nostri ospiti, e quindi è stato veramente bello. Questa è la parte di Milano che forse meno si racconta, ed è per quello che lo facciamo qui a Caffè Utopia, ma che più rappresenta secondo me l'essere veramente grande, la Gran Milan. Ma detto questo, torniamo a quel concetto di cultura diffusa. Quest'estate abbiamo assistito ai grandissimi concerti, devo dire che quello di ultimo sicuramente è stato il concerto epocale, però abbiamo assistito ai concerti anche negli stadi, nelle grandi palazzine. A Milano è arrivata la nuova arena dove si sono sposati Me Contro Te, e su questo non voglio aggiungere altro, giuro, prometto. Ci sono degli spazi che sono sempre più oceanici, però discutevamo anche con Fulvio De Rosa, che è il patron di Shining Production, che produce appunto il Rugby Sound, ma che vedo spesso anche lui a Sanremo perché produce tantissimi festival. L'abbiamo rincontrato al Lazzaretto di Bergamo, dove abbiamo partecipato alla serata con di Bridgewater, che devo dire è stata un'altra serata, sarà che cadevano i fulmini e noi li abbiamo schivati, ma c'era un'atmosfera incredibile con questa donna over 70 che a un certo punto ha iniziato a cantare e è tornata ad avere 20 anni, veramente una cosa straordinaria. E ci si diceva, bene, l'estate è questa, l'estate sono i grandi spazi, l'estate sono i grandi stadi, ma siamo sicuri che la dimensione dello stadio sia davvero la dimensione perfetta per incontrare il proprio artista? Io un po' il dubbio comincio ad averlo, perché se è vero che l'esperienza, non voglio dire experience, cosa che si usa tantissimo qua a Milano, perché se non abbiamo un experience non compriamo neanche lo spazzolino da denti, l'esperienza di incontrare il proprio artista secondo me è diversa nei club. E chiaramente quando si va allo stadio si respira quell'adrenalina, non te ne frega forse nemmeno di vederlo l'artista, è il senso di essere ed essere all'interno di una comunità che guarda tutta la stessa parte del palco, si guarda tutta nella stessa direzione, si condivide tutti la stessa passione, si condividono tutti le stesse frenesie, lo stesso tempo, lo stesso spazio. Quindi per me il live grande è questa cosa qua, quella nottata, quella serata, quelle giornate che non ti dimenticherai mai. Però mi rendo conto anche che mi mancano i club. Me ne sono resa conto per esempio quando sono andata a vedere all'Alcatraz uno dei Playlander, devo dire, anche della Grande Milano, una dimensione sicuramente più piccola, vedere i Negrita lì, guardarli in faccia che sudavano, è stata una cosa decisamente diversa. Ci siamo un po' chiesti, ma quanti di questi club con una dimensione più umana e anche con dei prezzi più umani, lasciatemelo dire, sono sopravvissuti nelle grandi come nelle piccole città? Io ho fatto un po' un'indagine su quanti posti sono morti anche qui nella nostra zona, penso al Mediterraneo, penso al Nautilus, che è stata una discoteca epocale, ma anche al Caminaccio, ma perché sono i primi che mi vengono in mente. Ma io sono certa che se in questo istante voi pensate per un attimo a qualche anno fa della vostra vita, vi vengono in mente quei posti dove si andava a sentire il gruppo. Magari alle volte c'era un gruppo anche disconosciuti che poi nel tempo sono anche cresciuti o che semplicemente sono rimasti avvicinati, diciamo vicino alla loro community. Penso per esempio ai Pancras, che sì, hanno fatto i grandi palchi, però sono rimasti molto qui, anche molto vicini al territorio, non mancano mai ad una chiamata all'appello delle amministrazioni locali, perché
ci si ritrova come in una grande famiglia. Ecco, e qui ritornano le parole di Maiorino e qui torna il tema dello spirit. Siamo sicuri, davvero sicuri, che non abbiamo più bisogno di questi posti? Io devo dire che non ho questa certezza, anzi rimpiango le epoche, giusto per citare altri locali storici, intanto non ci sono più, quindi non è una pubblicità, penso a quello che accadeva sul palco della Blues House, penso a quello che accadeva sul palco della Salumeria della Musica, penso a quello che accadeva in modo folle alla Casa 139 di Via Ripamonti. Fatemi sapere quali sono i posti del vostro cuore dove avete collezionato ricordi, rumori, amori, distruzioni, non lo so, anche cose insomma difficili, magari legate ad un'età in cui tutto può accadere, tutto accade, magari non lo sappiamo nemmeno tanto gestire, però credo che questo sia importante, perché poi si parla spesso, e anche qui lo facciamo spesso, di rigenerazione urbana, ma una rigenerazione urbana che non parte dagli spazi delle persone, non solo gli spazi dove abitano le persone, ecco, forse non ci sta davvero rigenerando. E poi servono 50 anni, 60 anni per andare a mettere un po' le pezze ai danni che facciamo in questo momento. Quindi davvero io credo se le città non si possono fermare un attimo e trovare delle aree di musica, delle aree di cultura diffusa, per ritornare su questo concetto, soprattutto in posti come può essere la Lombardia, ma ce ne sono tantissimi in tutta Italia, posti industriali dove lo spazio non manca. E forse tutto questo bisogno abitativo non esiste nemmeno più, tant'è che a Milano si fa fatica in questo momento col mercato immobiliare, perché esiste una fascia alta altissima e le persone che hanno uno stipendio medio non abitano nemmeno più a Milano. Vogliamo delle città vuote, silenziose, ordinate, o vogliamo delle città vive con delle persone che ci vivono? Questa è la grande incognita, e vi assicuro che anche con gli ospiti che arriveranno nelle prossime puntate riprenderemo un po' questo argomento. E allora, visto che non abbiamo ancora ascoltato nessuna canzone in inglese, ho deciso di riprendere un pezzo di Bruce Springsteen. Credo che sia la prima volta che lo facciamo ascoltare qui a Caffè Utopia, però ci sta, perché racconta per esempio quella magia che accade nelle notti, magari nelle notti piovose in certi quartieri delle città. Quindi è Rainy Night in Soho di Bruce Springsteen, ci porta avanti nella nostra puntata di oggi, e tra poco parleremo anche con Franco Mussida.

sarà? Cosa sarà? Ricominciamo con Caffè Utopia. Per chi si è collegato in questo istante, ve lo dico, oggi non sono in diretta perché in questo momento sono a Rozzano a presentare il libro di Elisa del Mese, ve ne riparlerò tra pochissimo, ma mi dispiace perché non potete sentire l'odore che ho addosso in questo momento. Ho registrato giusto con un delay di un paio d'ore, quindi sono appena tornata da una fabbrica famosissima che si trova alla Inate. Se avete delle caramelle in tasca avete già capito qual è, se vi posso dire la gomma del ponte, e sono molto entusiasta di questa cosa. So praticamente di mentolo come se non ci fosse un domani, xilitolo e fragola, però è sempre un'esperienza molto bella. Qui a Caffè Utopia spesso sentirete parlare dei musei di impresa, che secondo me sono davvero una grande esperienza anche per l'autunno, per esempio, perché molto spesso sono aperti gratuitamente, sono collocati in tutta Italia. Credo che quello più remoto sia quello della Marelli, la famosa liquirizia, e credo che sia in Calabria, se non mi ricordo male. E tra l'altro ho conosciuto appunto la ragazza che se ne occupa, che è la figlia dei discendenti, insomma, dei proprietari, e ha un entusiasmo nel parlare di questo museo della liquirizia, che non è grandissimo, ma vi assicuro che ci ha fatto vedere delle foto, ci ha raccontato delle cose, che è davvero una autentica chicca. Ma come vi dicevo, questa mattina sono andata in questa fabbrica che compie 80 anni, quindi una storia davvero straordinaria. Non è al momento ancora un museo di impresa, in realtà si sta rendendo un po' conto adesso di quanto potrebbe essere raccontato anche agli studenti, ma devo dire un pochettino a tutti. E come vi dicevo, c'è stata questa apertura straordinaria in occasione degli 80 anni e siamo entrati e abbiamo visto proprio la produzione, quindi tutte quelle caramelle che avete in tasca in questo momento, vi potrei dire di tutto, dal blister al packaging, a come vengono create le anime dei confetti, a come vengono sciroppati i confetti. Ormai davvero è stata un'esperienza molto molto bella. Poi io su queste cose qua, non so voi se siete appassionati, però uno dei canali che guardavo di più è quello che fa vedere come è fatto, per questo che poi sono partita con Lucio Dalla. Cosa sarà? Cosa sarà che fa muovere tutta l'economia italiana se non quelle aziende che davvero hanno una grande storia? Pensate a quante persone hanno lavorato. In questo momento sono circa 400 i dipendenti, vuoto per pieno, diciamo, non è il numero perfetto, ma è sicuramente una unità di misura rappresentativa, considerando che buona parte della produzione oggi è robotizzata, altamente automatizzata. Pensate, in 80 anni di storia, in un'unica azienda, in una provincia lombarda, quante storie di persone si possono raccontare, si possono raccogliere. Quello che mi ricordo quando ero piccola è che molte delle mamme delle mie amiche lavoravano lì, perché poi c'è stato un periodo in cui soprattutto le donne erano impiegate in questa fabbrica, e mi ricordo che era sempre una cosa bella perché avevano in dote il sacchetto omaggio di tutte le caramelle, di tutto lo zucchero conosciuto negli anni 70, era tutto là, io mi divertivo un sacco. E poi c'era sempre questa cosa che dava potere alle mie amiche con le caramelle, perché arrivavano in classe con questo sacchettone e lì, cioè, capisci, ti compri così alla Trump proprio, caramelle per tutti, e quindi c'era un po' questa atmosfera. Però io vi invito a essere molto curiosi dei vostri territori e anche di raccontarcelo. Adesso tempo tecnico, perché questo è un tranquillo weekend di paura, caricherò alcune delle foto che ho fatto, che sono autorizzate, perché c'è tutta la parte della produzione che ovviamente non può essere fotografata per segreto industriale, ma c'è una parte invece delle macchine vintage che invece quelle potevano essere fotografate, quindi datemi il tempo tecnico di trovare un secondo e mezzo per mettermi su Instagram e vi condividerò alcune di queste foto, e sono convinta che ci saranno tanti ricordi che si sbloccheranno. Anzi, vi invito magari a raccontarmelo poi nei commenti. Comunque, insomma, sono tornata un po' bambina con questi chupa chup giganti nel giardino. C'è una delle famose gomme del ponte che è lì, che praticamente è ormai un'installazione grandissima alle porte di questa fabbrica. E poi c'è anche, poi giuro che non ne parlo più perché poi mi parte l'entusiasmo, non mi fermo più, c'è tutta la parte anche del design, perché ormai le aziende sono luoghi del design, non solo per tutto quel lavoro che c'è per i prodotti che appunto commercializzano e creano, ma anche per tutto quello che riguarda un altro tema molto caldo qui alla Caffè Utopia, che è la rigenerazione urbana e l'urbanistica in generale. Quindi se una volta le fabbriche erano quei capannoni sempre un po', soprattutto negli anni 70, un po' raffazzonati, perché negli anni precedenti invece c'erano delle cose veramente straordinarie, se penso ai capannoni
del primi 900, se penso ai capannoni del 1920, se penso ai capannoni in stile Liberty, lì c'erano veramente delle opere d'arte straordinarie. Però ancora oggi sta tornando un po' questa idea che la fabbrica non deve essere solo il posto dove si lavora, ma deve essere anche il posto che racconta una storia e, perché no, abbellisce le città. Quindi ho visitato questo magazzino che pensate essere alto 21 metri, di cui 5 però sono interrati, quindi non si vedono, e all'interno è completamente automatizzato, perché lì ogni giorno entrano ed escono 500 pallet, quindi 1000 movimentazioni completamente robotizzate. Devo dire che ha una doppia faccia, diciamo: da una parte sono affascinatissima dalla tecnologia, perché vedere questi robot in azione è veramente straordinario, dall'altra parte mi sono immaginata il rumore che ci poteva essere tanti anni fa, quando c'erano gli operai che caricavano, scaricavano, facevano anche fatica, perché poi, diciamolo, erano anche lavori particolarmente logoranti, però insomma mi sono immaginata un po' come poteva essere lì nel 1946, e poi davanti agli occhi avevo il 2026. Quindi insomma, siete curiosi delle fabbriche che vi abitano, non passateci solo davanti, non andate nella zona industriale solo per parcheggiare o fare i garoni di auto, e qui si aprirebbe un mondo, anche perché non sarebbero così autorizzati, ragazzi. Io so che qua c'è un movimento di motorismo interessante, però state attenti, perché insomma non è proprio così così fruibile la zona industriale. A questo punto mi sono detta: ma che canzone ci metto a corollario di questa meravigliosa notizia? E allora ho tirato fuori qualcosa di molto molto metallico, molto acido, quindi non potevano che essere gli AC/DC. E qua si apre un altro capitolo che non apriremo oggi, però insomma loro ci portano nel mondo della War Machine, che purtroppo abita proprio questo 2026.

Ed eccoci, siamo tornati dopo questa chiusura a schiaffo con gli SCDC. Ragazzi, nel frattempo mi è arrivata la notizia proprio in tempo reale che mi fa bullare tantissimo con gli amici. Oh ragazzi, abbiamo un francobollo tutto per noi. Questo è un francobollo che voglio dedicare a tutte le donne, perché si parlava di musei d'impresa. Sapete che collaboro ormai da tantissimi anni, dalla sua fondazione, ma con il team anche prima della fondazione del museo, dove è stata creata questa mostra fotografica. Siamo alla quarta edizione, a novembre vi posso già spoilerare che daremo l'inaugurazione anche alla quinta edizione della mostra fotografica, ed è una mostra fotografica che è nata in seno al Museo Fratelli Cozzi con Camilla Albertini, la fotografa ufficiale. Ci siamo detti: ma perché le donne insieme alle auto devono essere sempre fotografate in un modo che esalta la vettura ma non esalta la persona, non esalta la donna? Non ci piace accostare il concetto di persona al concetto di oggetto, non sono la stessa cosa, e non ci sentivamo soprattutto rappresentate come donne che amano le auto, che guidano le auto, che comprano le auto. Non ci sentivamo rappresentate da quel tipo di stereotipo, e quindi è partita questa mostra che si chiama Donne, Motori, Gioie e Basta, che in questo momento è esposta al Salone dell'Auto di Torino. Siamo molto contenti, quindi se siete nella zona, se ci state ascoltando, se siete lì presenti, andate allo stand delle Poste Italiane, vedrete una GT, una 1750 GT veloce, è colore verde pino, che è il colore preferito. Devo dire che quella e la 2006 se la giocano bene. Per quanto riguarda la collezione Cozzi, sono le mie due auto preferite, e soprattutto perché c'è stato l'annullo filatelico, quindi ora esiste un francobollo che si chiama Donne, Motori, Gioie e Basta, e che rappresenta, diciamo, la stilizzazione della skyline del museo, con un Alfa Romeo e con una donna elegantissima che racconta davvero tutta questa storia. Io sono molto orgogliosa, penso che si senta anche dalla mia voce, quindi bene, bene, benissimo. E anche qui sono molto contenta di dare voce alle donne che amano le auto, perché non è vero che, insomma, noi siamo sempre nel sedile di fianco, siamo alla guida, ragazzi. Quando guidiamo noi, preoccupatevi. Mi fa sempre molto sorridere quando io ho un bro che è per me è un fratello acquisito, nel senso che ci conosciamo da quando avevo 13 anni, e quindi ci siamo conosciuti quando nessuno di noi guidava e non abitiamo vicinissimo, e mi fa molto sorridere sempre, perché quando capita che ci incontriamo e guido io, lui mi guarda e resta stupito. L'ultima volta che è venuto a casa mia mi ha guardato e fa: ma scusa, ma tu guidi con i tacchi? Beh sì, perché non si può guidare con i tacchi. Poi mi ha visto fare una manovra per uscire dal box, dove praticamente devo fare la salita in retromarcia e fare un minimo di gioco di volante. Mi ha guardato e mi ha detto: ma sei riuscita a fare la salita in retromarcia? E io lì ho detto: vabbè, ok ragazzi, forse su questa cosa che le donne guidano ci dobbiamo lavorare un po' di più. Quindi adesso voglio dedicare questo brano a tutte le donne che guidano, che sono delle grandi signore, anche se a quanto pare dobbiamo ancora spiegare che possiamo guidare e portare i tacchi esattamente nello stesso momento. E allora chi se non lei, la mitica Loredana Bertè, un pezzo che ho amato tantissimo a Sanremo e che dedico a tutte le donne che sono pazze di loro stesse e che sanno essere

Ragazzi, ragazze, quante volte ci è capitata questa cosa? Prima ti dicono che sei pazza, che sei quella strana, non è vero quello che dici, non è vero quello che intuisci, e poi guarda, magicamente, io la chiamo la sindrome della Cassandra. Una volta mi arrabbiavo molto su questa cosa perché dicevo, ma come fate a non accorgervi di alcune cose che sono sotto gli occhi? E invece poi negli anni ho scoperto anche che bisogna aspettare, perché al momento non ti credono esattamente come accadeva a Cassandra e poi le cose accadono. Anche perché per quanto si voglia diciamo vedere la verità da un altro punto di vista, poi i fatti sono i fatti. Questo è quello che ho imparato un po' anche nel mio lavoro. Tante volte, tra l'altro, non lo facciamo con cattiveria, a non voler vedere i fatti. Io questo ci tengo a sottolinearlo, perché poi si va molto in protezione e forse questo non ci aiuta mai. Alle volte abbiamo bisogno di masticare i fatti in una versione in cui ci fa un po' meno male subirli, perché magari abbiamo bisogno di un po' più di tempo per mandare giù delle cose che magari sono anche dei dispiaceri, delle preoccupazioni forti, e quindi in quel momento magari si nega anche, no? Una cosa tipica che cade con il mio capo. Lui mi dice una cosa e gli dico, no capo, guarda, ma assolutamente, ma non è così, ma stai scherzando. E invece poi ci penso, dico, beh, forse qualche ragione ce l'aveva. Quindi insomma, proviamo ogni tanto a non prendercela proprio a testa bassa ogni cosa, perché magari ognuno c'ha la propria verità, ma magari poi la verità, quella proprio fatta di fatti e conseguenze, con il tempo viene fuori. Non c'è neanche più bisogno di prendere una posizione per fermare il mondo con un dito, no? Cioè ogni tanto si può aspettare. A proposito invece di prendere posizione e spostare il mondo con un dito, tra poco parleremo del Pride che si terrà a Legnano domani. Insomma, è stata una settimana molto intensa da questo punto di vista, quindi non volevo parlarne in trasmissione perché è un mondo, diciamo, nel quale non sono mai entrata in modo particolare, però il fatto di avere un Pride in città, nella mia città, mi ha fatto conoscere anche diversi aspetti, e quindi ho deciso che comunque ne parleremo. Poi mi perdonerete perché sono una neofita del Pride, quindi vi posso raccontare quello che ho capito fino a qui. Poi magari avremo il piacere di avere qui in trasmissione Matteo e Francesco. Sarei molto davvero orgogliosa di potervi presentare. In questi giorni era impossibile, perché potete immaginare cosa vuol dire organizzare per la prima volta una manifestazione come il Pride in una città in cui il Pride non c'è mai stato. Quindi è stato un lavoro davvero difficile, però che magari nelle prossime puntate chiederemo di venire qui a trovarci. Tutto questo però dopo il nostro giro di boa, e poi abbiamo ancora l'intervista con Franco Mussida. Siete pronti? Intanto abbiamo parlato di donne al volante, mi è capitata sotto gli occhi questa canzone e mi sono detta, perché non ascoltare i Charities con Moving On? Dai, torniamo un po' in quegli anni, vi piace l'idea?

0: e 58 minuti.
1: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al Foglio, non mi alleo con chi non sta con Kiev. Di Battista arrivato in Italia, ora ricoverato al Gemelli. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in questo sabato 12 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la Premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un Premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati all'ascolto. Sull'autostrada A4 Milano-Venezia, la presenza di un cantiere tra lo svincolo di Peschiera e quello di Sirmione potrebbe provocare rallentamenti e code in direzione di Milano. Attenzione quindi ai tempi di percorrenza, potrebbero allungarsi. Lavori in corso anche sulla A21 tra le uscite di Pontevico-Robecco e il bivio per la diramazione di Fiorenzuola verso Torino. Anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code. E sempre in tema di lavori, vi ricordo quelli in programma questa notte sulla A4 Milano-Venezia. A partire dalle 23 e fino alle 7 di domani mattina, 13 settembre, sarà chiuso il tratto tra Bergamo e Seriate nelle due direzioni, quindi sia verso Milano sia in direzione Venezia, con uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. Intanto a Milano, anche in questo fine settimana, sono diversi i concerti in programma all'ippodromo SNAI di San Siro e come di consueto sono state potenziate le linee metropolitane M1 e M5. Inevitabili i disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: ragazzi, ci siamo messi un po' a ballare, perché tutto sommato è sabato pomeriggio. Magari tanti di voi questa sera andranno a ballare. Questa era una versione di Chaka Khan di I Nobody, con una versione ovviamente remix che strizza l'occhio un po' al mondo delle discoteche. Non so perché mi è venuta questa R un po' così, ma va bene, un po' Dan Peterson, ma io lo so in realtà perché ieri sera abbiamo incontrato Justin Batera e io mi diverto sempre tantissimo con lei. Devo dire che posso dire al microfono aperto, all'inizio non è che mi stasse proprio simpatica, perché anche qui, no, parliamo sempre di stereotipi, insomma la sua storia, la televisiva eccetera, diciamo, ma non so se ci andrò d'accordo. Poi diciamoci la verità fino in fondo, cioè due bionde nello stesso territorio, ragazzi, poi io occupo molto più territorio di lei, però in realtà devo dire che al di là del personaggio che lei interpreta molto spesso, insomma, che l'ha resa anche famosa, la sua Marilyn italiana e poi questo meraviglioso accento, lei dice sempre che sono rimasti lei e Dan Peterson a parlare sempre con questo accento americano. Però è sempre bello rivederla. Devo dire che negli anni poi si dismettono un po' i ruoli dei personaggi che ognuno di noi per diversi motivi, anche solo fossero ruoli istituzionali, indossano, e ci si trova a parlare con le persone, quindi è stato molto carino. Ci siamo dati appuntamento poi alla Coppa Bernocchi, che io lo dico, ve lo ricorderò finché campo, si correrà lunedì 5 ottobre, quindi mettetevi l'anima in pace, create un'alternativa al vostro programma stradale preferito, o potete organizzarvi con dei piani A, dei piani B, dei piani C, perché verranno chiuse molte strade. Trovate tutte le indicazioni sul percorso sul sito US Legnanese 1913. Ma poi anche come organi di stampa, e anche Radio Punto lo farà, vi daremo man mano che ci avviciniamo alla data le indicazioni su quali saranno le principali arterie chiuse. Vi posso già anticipare che il traguardo sarà anche quest'anno in via 20 settembre, quindi quella che è la tangenziale di Legnano, viale Toselli, sarà chiuso per un brevissimo tempo, mentre negli anni passati era proprio l'headquarter e quindi veniva chiuso molto tempo prima del passaggio e riaperto molto tempo dopo il passaggio dei ciclisti. Non ho ancora l'elenco dei nomi, ma vi terrò aggiornati anche su questo, quindi insomma preparatevi. Ma ieri sera ci siamo incontrati invece per la Stralegnanese by Nights, che ormai è diventato un appuntamento per i podisti. Lasciatemi dire che mi sono un po' accorta ieri sera che il livello di competitività era veramente altissimo, quindi a dispetto di quelle che sono le gare non competitive che ho visto un po' nel territorio, cioè ieri sera se le sono suonate di santa ragione, cioè 7 chilometri fatti al di sotto dei 22 minuti, cioè per me è veramente grande cosa. E poi mi sono resa conto che ormai sono atleti che vanno a circuitare in quelle che sono le principali manifestazioni maratone italiane, ma anche all'estero, quindi c'erano persone che hanno fatto per esempio la maratona di New York, di Sydney e quant'altro, quindi insomma tenore agonistico veramente alto, quindi per noi è un appuntamento proprio di rientro dalle vacanze. Si chiude col podismo alla grande con la by night, tra l'altro la città chiusa senza traffico per un paio d'ore, insomma, e ha un fascino particolare anche perché la gara passa attraverso quelli che sono i punti di interesse ai cittadini, quindi anche sotto quel famoso guerriero del quale parleremo tra poco per il Pride, quindi serata un po' particolare, mi è rimasto un po' questo accento alla Justin Matera, ma per fortuna adesso c'è invece qualcuno che ci viene a parlare veramente di musica italiana. Lo faremo con Franco Mussida, quindi è settembre, c'è Mussida, sta ricominciando la stagione, ma secondo voi quale canzone avrei potuto scegliere se non questa?
1: Cerco il sole ma non c'è. Dormi ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: Vabbè ragazzi, insomma, ci voleva a settembre. Poi ovviamente già finirò, sapete, potete intuire quale sarà la canzone finale di questa puntata, perché ormai è un grandissimo appuntamento che tutte le stagioni di Caffè Utopia, quindi chi ci segue da tanto tempo già avrà avuto questa spoilerata, gli altri dovranno aspettare la fine di questa puntata che sarà alle 18, poi dopo di noi ci sarà Angelo Moscara e poi arriverà Ricky Gibson, insomma ci siamo presenti. Presente anche Franco Mussida, perché come ho detto anche a lui, ormai siamo abbastanza abituati a ricominciare insieme la stagione, perché noi iniziamo la stagione radiofonica, ma lui inizia invece la stagione con il CPM, che è una realtà che io insomma amo tenere vicino al mondo di Caffè Utopia, perché lavora tantissimo sulla musica, sui giovani, sulla formazione, ma io la prima volta che l'ho incontrato al carcere di San Vittore, dove stava facendo un lavoro straordinario, in particolare con una sezione molto delicata del carcere di San Vittore, che è la sezione della nave, dove insomma ci sono tanti ragazzi che stanno cercando di sconfiggere i propri demoni, e Franco Mussida li faceva cantare, e devo dire che la prima volta che li ho incontrati in questa rotonda dove si incontrano tutti i raggi di San Vittore, e in cui tutto sembrava diroccato, dalle vite delle persone all'edificio che è fatiscente, io continuo a pensare che nessuno dovrebbe, ma proprio nessuno dovrebbe vivere in un edificio del genere, però in quel momento, quando il coro ha iniziato a cantare, il coro della nave, tra volontari, quindi persone esterne, e volontari, persone interne, qualcosa è accaduto in quel posto, e quindi è il motivo per cui tengo sempre molto vicino il mondo di Franco Mussida. Tra l'altro parte con un nuovo progetto che è un po' il progetto utopico di questa puntata, sempre al CPM Music Institute di Milano parte il progetto Formazione Musicale Integrale FMI, e quindi io direi di farlo raccontare direttamente a Franco Mussida.
1: Dicevo, ricominciamo la stagione insieme con nuovi progetti, e devo dire che il suo mi ha incuriosito molto, perché comunque il tema di questo settembre pare essere imprescindibile, l'intelligenza artificiale, ma voi l'avete affrontata da un altro punto di vista, mi pare di capire.
2: Sì, no, voglio dire, l'intelligenza artificiale ha un suo scopo. Io continuo a dire che è il più straordinario manuale di istruzioni mai fatto, per cui averci a disposizione un manuale di istruzioni per le cose del quotidiano va benissimo. Il tema ovviamente è quello di farsi sostituire dall'intelligenza artificiale, immaginando che la gente possa immaginare chi sei, ma posso immaginare chi sei. Spesso e volentieri appunto l'intelligenza artificiale ti fa sentire un dio e tu magari non lo sei. Uno di questi elementi, come si può dire, di problematici sta nel mondo musicale. Oggi ci sono tante persone che hanno magari un buon orecchio musicale, o anche non ce l'hanno questo orecchio musicale, si rivolgono a lei per riuscire a fare cose che non riescono a fare loro. Questa è la tematica, e qui ovviamente la figura del musicista entra in ballo, e quindi noi abbiamo fatto un lavoro proprio che abbiamo chiamato Formazione Musicale Integrale, perché proprio in questo momento la figura del musicista ha bisogno di entrare nel tessuto sociale, mostrandosi come elemento straordinario, come persona, come individuo straordinario che fa cose che l'intelligenza artificiale non può fare.
1: Sì, io ho anche una teoria che non è ancora verificata al 100%, ma la sto assaggiando ogni volta che c'è un live. Il timore più grande per me dell'intelligenza artificiale, o comunque dei tanti strumenti artificiali che possono essere applicati al lavoro di un artista, è di alimentare una fabbrica dell'illusione. Mi è capitato, per esempio, di vedere dei live anche da parte di persone che sui social, per esempio, hanno tantissimo seguito, e vedere che nella performance live non si riesce a replicare, ma neanche lontanamente, il risultato che invece si ha con la registrazione. E credo che questo sia estremamente frustrante, perché si trova da una parte esposto ad un pubblico ampio che però alla fine si trova ad avere un po' quest'ansia da prestazione del non riuscire a reggere questi livelli, tant'è che molto spesso, guarda caso, qualcuno sta male nel pubblico, si interrompe la performance e si ricomincia da capo, oppure c'è un problema tecnico e si ricomincia da capo, un po' come se fossero in studio anche quando sono sul palco. È una mia percezione o sta un po' accadendo questa cosa?
2: No, allora, sta accadendo sempre di più, nel senso che sempre di più la tecnologia che si usa in studio si prova in qualche modo ad utilizzare dal vivo. Questo però, questa tematica è una tematica maligna. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci stiamo abituando a fare amicizia con delle persone che poi amici non sono, mi spiego. Cioè, io penso di avere di fronte una persona che non è lei, però lei mi convince di essere qualcun altro perché i suoi vestiti sono perfetti, la sua... E poi dietro c'è tutta una robotica che invece non ha niente a che vedere con l'elemento reale. E qui ovviamente si parte proprio dalla nuova figura del musicista del terzo millennio, come lo chiamiamo noi, che deve essere un musicista in grado intanto di rappresentare ciò che è lui per quanto riguarda la sua esperienza con la musica, ovvero, ma questo non vuol dire solo la bravura, ma la sincerità. Cioè il tema grosso oggi nella musica non è la bravura, è la sincerità. E questo lo diceva anche Bjork e sono d'accordo con lei. E quindi per riuscire a comunicare con sincerità occorre che il musicista comprenda fino in fondo una cosa che finora ha compreso poco, ovvero che per studiare musica bisogna un po' salire su una sorta di macchina a quattro ruote motrici, non due ruote motrici, ma quattro, perché due non bastano più, perché studiare tecnica e studiare espressività e studiare, come si può dire, anche teoria e solfeggio e quant'altro, è come prendere la patente. Ma se tu vuoi fare il pilota, è un'altra cosa. I musicisti devono diventare piloti, ma per essere piloti devono essere capaci di conoscere loro stessi. Abbiamo Antonelli adesso, che è un ragazzino meraviglioso e straordinario, e lui per me è proprio la dimostrazione di una pilota che sta facendo il pilota da un punto di vista integrale, nel senso formazione musicale integrale, lui lo sta facendo perfettamente. Perché parte da una passione, ma questa passione l'ha sviluppata con ore e ore e ore di lavoro e nello stesso tempo anche di auto-osservazione, quindi ci sono persone che gli danno una mano per reggere quello che si definisce la pressione. Ecco, noi, visto che per o male il musicista, il mestiere del musicista è lavorare con le emozioni, una cosa che il musicista non ha mai fatto è quello non solo di trasmetterle perché ha la passione e gli piace su uno strumento che trasmette, ma riuscire in qualche modo a governare questo suo mondo, comprenderlo, motivarsi e arrivare al pubblico con una sincerità e una verità superiore. Questo è quello che vogliamo fare.
1: E direi che questo è quello che rende questo progetto, come lo chiamiamo da queste parti, utopico con la U maiuscola, scardinare quella che è la tendenza e far riflettere un po' di più.
2: Ma noi vogliamo essere dei salmoni, nel senso, nel senso che nel 1987, quando nasce il CPM, abbiamo con dei pionieri, insieme a tanti pionieri, abbiamo tra virgolette scardinato uno degli elementi fondamentali della cultura dell'epoca, che diceva che c'era solo la musica classica e il pop non si poteva insegnare nei conservatori, il jazz neanche, e quando siamo apparsi abbiamo contribuito ad un cambio di paradigma.
0: Beh, insomma, direi che ne ha dette di cose importanti, mi è piaciuto moltissimo, potete immaginare il paragone anche tra il musicista e il mondo dei motori, che anche questo è un po' un fil rouge di questa puntata, quindi insomma direi che si può partire alla grande guardando il futuro della musica, che guarda caso... Guardando al futuro della musica che guarda caso riparte proprio dalle persone. Noi invece ripartiamo dalla musica e direi di ascoltarci questo pezzo pazzesco, perché sto andando in trip con il funky oggi. Non so perché, ma mi è presa questa nota, questa vena, e allora la sfruttiamo tutta fino in fondo con i Funky Fever, Deep in Love. Cosa ne dite? Li ascoltiamo insieme?

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati all'ascolto sull'autostrada A4 Milano-Venezia. La presenza di un cantiere tra lo svincolo di Peschiera e quello di Sirmione potrebbe provocare rallentamenti e code in direzione di Milano. Attenzione quindi ai tempi di percorrenza, potrebbero allungarsi. Lavori in corso anche sulla A21 tra le uscite di Pontevico Robecco e il bivio per la diramazione di Fiorenzuola verso Torino. Anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code. E sempre in tema di lavori, vi ricordo quelli in programma questa notte sulla A4 Milano-Venezia. A partire dalle 23 e fino alle 7 di domani mattina, 13 settembre, sarà chiuso il tratto tra Bergamo e Seriate nelle due direzioni, quindi sia verso Milano sia in direzione Venezia, con uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. Intanto a Milano, anche in questo fine settimana, sono diversi i concerti in programma all'ippodromo SNAI di San Siro e, come di consueto, sono state potenziate le linee metropolitane M1 e M5. Inevitabili i disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

lo so, nelle radio non si passano i live per una serie di motivi tecnici, però qui siamo utopici e le regole della radio le conosciamo, ma ogni tanto ci piace colorare fuori dai bordi. Perché vi ho fatto ascoltare questo pezzo di Freddie Mercury, che tra l'altro è uno dei miei preferiti in assoluto, è Love of My Life, e ve l'abbiamo fatto ascoltare live, è proprio il video ufficiale. A parte che è una canzone straordinaria, una canzone struggente, è una canzone che parla d'amore, ma volevo anche che si sentissero i cori, che sono ormai veramente parte integrante della discografia live dei Queen e di Freddie Mercury. Perché se non avessimo dato possibilità a Freddie Mercury e a tutti i Freddie Mercury nel mondo dell'arte, ma anche nella vita quotidiana, di poter esprimere se stessi, la loro visione, la loro alternativa, la loro visione artistica, ecco, pensate che mondo sarebbe senza i tanti Freddie Mercury che ci abitano. E questo mi dispiace, perché persone come Freddie Mercury hanno vissuto un aspetto dell'omosessualità sul quale non avevo mai riflettuto abbastanza. Qui stiamo parlando ovviamente del Pride legnano, e come vi dicevo prima, non è un argomento sul quale sono ferratissima. Forse ne ho sempre parlato da lontano, anche con superficialità, e quindi capisco anche perché ci sia stata l'esigenza di portare il tema del Pride in una cittadina. Ormai siamo 63.000 abitanti, però sicuramente non siamo una grande metropoli, e mi sono resa conto, e devo dire che mi ha stupito, quanto in realtà ci fosse bisogno di parlare dei temi legati al Pride. Avevo dato per acquisito che nel 2026 tante cose fossero superate, avevo dato per acquisito che tante persone oggi potessero vivere la loro vita in maniera libera, e invece no. Ed sono stati proprio Francesco Fusaro e Matteo Bianchi, che ringrazio e che ripeto spero di avere presto quei microfoni di Caffè Utopia, a farmi capire per esempio perché il Pride. Noi domani vedremo una festa, vedremo colori anche sgargianti, vedremo qualcosa di libero, di vivo, di estremamente veramente libero e libertario, però mi hanno anche raccontato qual è l'origine del Pride, che assolutamente non conoscevo. E loro dicevano proprio che è stato creato il Pride perché c'era la necessità di uscire da tutti quelli che erano i locali, diciamo, sommersi, che avevano a che fare col mondo dell'omosessualità e dei trans. E in quel mondo sommerso tantissime persone si sono perse per migliaia di motivi, perché appunto, essendo tutto sommerso, molto spesso questi locali erano anche in mano alla malavita, che gestiva tanti traffici, tra cui anche l'uso e l'abuso di droghe. Tantissime di queste persone che si recavano in questi locali venivano aspettate fuori, e quindi erano soggette a abusi e violenze. E quindi il Pride è stata la voglia di dire: sapete che cosa c'è? Noi esistiamo, ed esistiamo alla luce del sole. Poi, come capita spesso, io dico sempre che è la teoria del tappo di sughero, no? Quando tu spingi sott'acqua con forza, con veemenza, un tappo di sughero, la risposta che ne hai è più che proporzionale alla forza che hai dato per mettere tutto sott'acqua, per mettere tutto a tacere. Per cui poi non ci si può nemmeno troppo stupire se le persone reagiscono, e magari reagiscono anche tanto, a volte in maniera anche sproporzionata, magari anche in maniera estremamente colorata, estremamente libera. Però pensate per quanto tempo hanno dovuto davvero stare sommersi, nascosti, vergognandosi anche di se stessi. Non dimentichiamo le tantissime persone, tantissimi ragazzi e ragazze che si sono uccisi proprio perché avevano paura, una volta capito che la loro direzione era quella, avevano paura di viverla quella vita. E se qualcuno ha paura di vivere quella vita è perché c'è una società, un sistema, un mondo che non è pronto a dirgli: c'è spazio anche per te. Ripeto, mi ha stupito vedere nel 2026, leggere tutti i commenti che ho letto in questi giorni. Io non sapevo nemmeno se parlare o meno del Pride qui a Caffè Utopia, perché è un mondo che non abbiamo mai affrontato, ma aver letto le centinaia, io vi invito ad andare a guardare sia sui loro profili Instagram e Facebook Pride Legnano, ma anche sui tantissimi commenti che sono venuti fuori da quei meravigliosi gruppi cittadini dove si alimenta solo la rabbia, la frustrazione, la cattiveria, salvo poi stare ovviamente dietro a un nickname o a un
profilo con i gattini. Ecco, loro, i ragazzi, ci hanno messo la faccia, ci hanno messo la loro vita, ci hanno messo il loro impegno, ci hanno messo i loro studi, perché io vi inviterei a fare quattro chiacchiere con Francesco e Matteo e vedere se il livello di cultura è vagamente uguale al nostro, perché veramente sono sul pezzo da tutti i punti di vista. E quindi grazie a voi che avete scritto questi davvero commenti illeggibili, inaccettabili in ogni epoca, ma assolutamente inaccettabili nel 2026 in Italia, un paese democratico. Io vi ringrazio perché ci avete convinto a parlare del Pride Legnano, e altrettanto convintamente domani saremo al Pride Legnano. Ci sarei stata comunque nelle mie vesti di giornalista, seguirò il Pride sia per Radio Punto che per Sempione News che per la Prealpina, ma a questo punto, dopo tutto quello che ho letto, dopo aver parlato con Francesco e Matteo e aver partecipato ai loro tavoli di lavoro, ho deciso che comunque in ogni caso sarei stata lì, magari non condividendo tutto, magari non mi piacerà tutto, magari vedrò delle cose che non sono proprio nelle mie corde. Ma posso dirvi una cosa? Chi se ne frega? Chi se ne frega del fatto che non tutto ci piaccia? Chi se ne frega del fatto che noi avremmo fatto diversamente? Perché in un paese democratico il fatto che un problema non ci arrivi, non ci tocchi o che l'avremmo gestito diversamente non può precludere alle persone di potersi esprimere liberamente, anche senza il nostro consenso. So che questa frase vi sembrerà rivoluzionaria, ma ragazzi, è esattamente qui il cuore della democrazia: essere in una città in cui c'è spazio per tutti. Con qualcuno si condividono progetti e visioni, con qualcun altro no. In ogni caso si vive nello stesso posto, nello stesso fazzoletto di terra, e ci si rispetta. Ci si dà il cambio, una volta la precedenza uno e una volta la precedenza l'altro. Domani sarà il giorno del Pride e noi ci saremo con la voglia di capire qualcosa di più di questo mondo. E se avete qualche dubbio, io vi consiglio di esserci, anche solo per capire qualcosa in più di loro e qualcosa di più anche di voi. L'appuntamento è alle 15 in Piazza Frua, da lì partirà il carosello coloratissimo, festosissimo, che attraverserà che attraverserà il cuore della città a partire da via Alberto da Giussano. Sorrido perché siamo riusciti a far polemica anche su questo. Via Lega, e questo è destino, ragazzi, cosa volete che vi dica? È il karma. Via 25 Aprile, altra data iconica, e poi si arriverà per Corso Magenta direttamente alla zona di Piazza Mercato, e lì inizierà sia la parte del talk istituzionale ma anche la parte della festa. Quindi siete tutti invitati, assolutamente. Quindi vi aspetto lì sotto, magari veniteci a cercare, tanto noi utopici ci riconosciamo sempre. E adesso voglio farvi ascoltare un altro pezzo di un cantante che abbiamo amato tantissimo e che è stato proprio vittima anche di questo sistema, che a un certo punto gli ha puntato i riflettori addosso perché era bello, bellissimo, era attesissimo, era desideratissimo da tutte le teenager degli anni 80, e poi ad un certo punto ha detto: io non sono quello, io non sono quel personaggio, io non sono quel sex symbol che vi aspettate, o meglio lo sono ma in un'altra chiave. E sto parlando ovviamente di George Michael e il suo Fast Love.

Ed eccoci, ci siamo. Siamo quasi addirittura d'arrivo con questa puntata di Caffè Utopia. Scusatemi se prima ho fatto un monologo teatrale, anche questo è poco radiofonico, però secondo me alcuni argomenti vanno anche affrontati fino in fondo, quindi mi è partita la vena, come ormai siete abituati a sentire, per cui adesso faccio un passaggio velocissimo perché non posso chiudere questa puntata senza ricordare Emma Bonino. Ma stavo pensando mentre ascoltavo George Michael che è esattamente lo stesso principio, per cui se vado al Pride, anche se non condivido tutto, anche se non conosco tutto, ma sono contenta che possano fare il Pride, e un po' anche con la storia di Emma Bonino è stata così. Io sono felice che ci sia stata Emma Bonino, che abbia fatto tantissime battaglie, di cui io oggi, donna cinquantenne, posso avere dei diritti, perché donne come lei, che è mancata a 78 anni, hanno combattuto anche per me, e io per questo ringrazierò sempre tantissimo e sono grata davvero alle donne che hanno fatto quelle battaglie che oggi mi consentono di essere più libera di esprimermi. Quindi chi se ne frega anche in questo caso.

l'hashtag di oggi, chi se ne frega se non abbiamo condiviso tutte le sue battaglie, se non abbiamo condiviso i modi, se non abbiamo condiviso i tempi. Io ringrazio il paese in cui possono nascere le Emma Bonino e quindi le auguro davvero di trovare in un'altra dimensione tanta libertà e la ringrazio davvero per tutto quello che ci ha donato. Direi che con questo possiamo chiudere la puntata di oggi. Ho così cambiato un po' atmosfera, ero convinta di chiudere con la solita canzone con cui chiudo, che è Wake Me Up When September End, e invece mi sono scoperta parlando del Pride un pochino più combattiva e quindi voglio chiudere questa puntata con una canzone invece che ci riporta qui in Italia con Vasco Rossi, un LP che devo dire penso di aver consumato e ce lo riascoltiamo insieme. Questo sarà un po' la colonna sonora di questo weekend ed è Vasco Rossi con C'è chi dice no. Ci vediamo al Pride, buon weekend e grazie per essere stati qui con me. Io nel frattempo sono con Elisa Del Mese a Rozzano, vi parlerò sicuramente del suo meraviglioso libro, vi dico già il titolo, Diffidate delle cucine pulite. Ragazzi, c'è davvero tanto da scoprire del suo mondo, magari vi racconterò anche qualche piccola parte di backstage, però adesso siamo andati un po' lunghi con il Pride e quindi chiudiamo con Vasco Rossi. Grazie a tutti, ci risentiamo sabato prossimo.

0: 7 e 34 minuti.
1: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al foglio, non mi alleo con chi non sta con Kiev. Una delegazione russa al G20 sull'energia a Houston, in Texas, lo annuncia un diplomatico di Mosca. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esseri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura. Come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistrò Cefalù, nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
1: Al centro esatto della musica. Musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
2: Eccomi qua amici di Radio Punto, come ogni giorno dal lunedì al venerdì con la trasmissione Al centro della musica, il sabato con la trasmissione Al centro della musica weekend, subito dopo Lauro Di Fendi e DJ Ste, che voglio salutare e abbracciare, che ritroveremo qui la settimana prossima. Partiamo subito come tutti i sabati con la novità della settimana. Questa settimana è tutta italiana, lei si chiama Malika Ayane, il brano è Detto tra noi.

ad aprire il programma di quest'oggi un'altra novità è quella di Malika Yan con il brano Detto Tra Noi. L'abbiamo ascoltata qui da Radio Punto insieme ad Angelo Moscara in FM sugli 88.15, 89.10, 88.8. La potevamo ascoltare, l'abbiamo ascoltata in DA Plus, cioè in suono digitale su tutta la Lombardia, su parte dell'Emilia Romagna e su parte del Piemonte. La possiamo vedere anche in televisione Radio Punto. In che maniera? Basta andare sul sito di Radio Punto con la vostra Smart TV collegata ad internet e lì vedrete i colori di Radio Punto, ma attenzione perché Radio Punto è anche sul canale 833. Potete scaricare la nostra nuovissima app gratuita interattiva di Radio Punto appunto andando sull'App Store e cliccando tranquillamente, scaricandola e cliccando il o vedi o senti Radio Punto. 379-100-2645 il numero di WhatsApp per poter interagire con noi. Siamo qui con voi, aspettare anche i vostri WhatsApp con la nostra musica, quella di Tina Turner.

Il brano che ci siamo ascoltati qui da Radio Punto, qui con Angelo Moscava in questa trasmissione del sabato, appunto al Centro della Musica. Allora amici, c'è bisogno di andare a vedere un incontro di box? Basta andare in una metropolitana. Ma perché, voi direte? Perché? Ma perché è semplice. Allora, è successo sotto la metropolitana di Londra, ma non erano pesi massimi, altro che incontro swing. Questa volta i due pugili pesavano pochi grammi e combattevano nella metropolitana di Londra. Due topi sono diventati protagonisti di un video virale dopo essere stati ripresi sulla banchina della stazione di Oxford Circus mentre si inseguivano, si alzavano sulle zampe posteriori e sembravano scambiarsi una serie di colpi davanti ai passeggeri. Il filmato è stato pubblicato il 29 agosto da Sonia Mansfield e successivamente distribuito su tutti i social. Nell'immagine i roditori corrono vicino alla linea gialla della piattaforma, si fermano e si affrontano per pochi istanti prima di allontanarsi. La signora Sonia ha raccontato che lei e il suo amico Aaron non riuscivano a smettere di ridere davanti a quella scena decisamente insolita. Un incontro di box ci voleva fra topi, ecco. Invece di gridare aiuto al topo, ridevano davanti ai topi perché facevano questo incontro di box gratuito.

questo stupendo brano che porta il titolo di Stone. L'album porta il titolo invece di Timeless. L'abbiamo ascoltato in questo sabato 12 di settembre 2026. Siete andati in bicicletta quando eravate in vacanza? Un po' tutti, se quando si è al mare specialmente si prende la bicicletta. Andare in bici può veramente farci sentire meglio. Una nuova revisione scientifica suggerisce che è così. Il ciclismo è associato ai benefici per umore, benessere mentale, connessione sociale e funzioni cognitive, soprattutto quando si pedala all'aperto con regolarità. Pedalare significa muoversi, uscire dalla routine e spesso trascorrere tempo all'aria aperta. La review ha trovato associazioni favorevoli anche per sintomi depressivi, la socialità e alcune capacità cognitive. E poi fa bene anche la panza, perché butta giù la pancia. Ecco, perciò fa bene la bicicletta. Tutti quelli che vanno in bicicletta fanno bene. Dovrei tornare anch'io ad andare in bicicletta. Amici, è arrivato il momento del punto classic che ascoltiamo insieme.

Dagli anni 70 arriva per il disco classic appunto Didi Jackson, il brano porta il titolo di Meteor Man, ascoltato quest'oggi qui al Centro della Musica. Allora amici, il mangiare arriva addirittura nello sport, perciò si parla di sport ma si parla anche di Formula 1, che si celebra anche a tavola, e lo si fa rendendo omaggio al campione italiano Kimi Antonelli. A lui i ragazzi di Pizza Out, la prima pizzeria italiana gestita da persone autistiche, hanno dedicato una pizza. Era da settimane che si parlava di questa famosa pizza Antonelli, che sarebbe stata preparata in occasione del Gran Premio di Monza. Un desiderio che i ragazzi di Pizza Out avevano espresso a Nico Acampora. Così il papà di Pizza Out si è subito attivato, ha contattato direttamente Stefano Domenicali, presidente e CEO mondiale di Formula 1, che si è interfacciato con Kimi Antonelli, esaudendo il desiderio dei giovani pizzaioli e camerieri Out. La pizzeria pizza di Kimi Antonelli si può gustare nei locali Pizza Out Monza e Cassina dei Pecchi. È molto molto leggera, come piace a lui, e cioè salsiccia e gorgonzola. È un po' leggera, dai, una pizza leggera. Chi vuole assaggiare la pizza Kimi Antonelli può andarla a mangiare da Pizza Out e stare un po' leggeri con gorgonzola e salsiccia. Leggera, che ne dite? Deve essere buona comunque, deve essere sicuramente buona.

Gran brano per il grandissimo Tropico, il brano porta il titolo di Quasi Blu. E voglio salutare Antonio da Luino, che insieme a sua moglie Beatrice dicono che ci ascoltano sempre. Bene amici, io vi lascio con il traffico, ci risentiamo subito dopo naturalmente.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati all'ascolto sull'autostrada A4 Milano-Venezia. La presenza di un cantiere tra lo svincolo di Peschiera e quello di Sirmione potrebbe provocare rallentamenti e code in direzione di Milano. Attenzione quindi ai tempi di percorrenza, potrebbero allungarsi. Lavori in corso anche sulla A21 tra le uscite di Pontevico-Robecco e il bivio per la diramazione di Fiorenzuola verso Torino. Anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code. E sempre in tema di lavori, vi ricordo quelli in programma questa notte sulla A4 Milano-Venezia. A partire dalle 23 e fino alle 7 di domani mattina, 13 settembre, sarà chiuso il tratto tra Bergamo e Seriate nelle due direzioni, quindi sia verso Milano sia in direzione Venezia, con uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. Intanto a Milano, anche in questo fine settimana, sono diversi i concerti in programma all'ippodromo SNAI di San Siro e come di consueto sono state potenziate le linee metropolitane M1 e M5. Inevitabili i disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Al centro

Velvet Underground, da qui la seconda parte del programma Al Centro della Musica Weekend con Angelo Moscava. Il brano si chiama Sunday Morning, l'abbiamo ascoltato qui quest'oggi, in questo sabato. Bene amici, allora, vi piace il vino? Se vi piace il vino dovete andare a farvi un viaggetto, perché c'è del vino gratis. Dove direte voi? Siamo a Ortona, in provincia di Chieti. Qui la cantina Dora Sarchese ha lanciato un'iniziativa speciale con una storia speciale. La fontana del vino, sì, c'è una fontana che invece dell'acqua butta fuori il vino. Un miracolo divino dal gusto peccaminoso, sublime. Avete sentito bene, non acqua ma vino rosso. Il famoso Montepulciano d'Abruzzo zampilla dalla fontana di questa cantina celebre della regione, perché riflesso di un legame antico e viscerale con il territorio. Alcuni pellegrini avevano visto un'analoga fontana del vino, appunto, sul cammino di Santiago de Compostela in Spagna. Così ne hanno costruito subito una anche appunto a Ortona, e qui il vino è proprio gratis. Perciò tutti quelli che amano il vino e gli piace non pagarlo il vino possono andare in questa cantina a Ortona e lì possono bersi del vino gratis.

Colonna sonora del film Il diavolo veste Prada, Amateur Lover, qui per Sienna Spyro, che sta facendo dei grandissimi successi in quest'ultimo tempo. Attenzione alle multe, perché per evitare le multe ci sono molte app, perciò scaricatele, perché bisogna scaricarle in modo che si evitano tutte le varie foto eccetera eccetera, perché adesso non si può neanche toccare il cellulare, non si può mangiare, non si può fumare, attenzione, non si può neanche fumare, anche perché le multe, per dare le multe i vigili urbani si inventano mille stratagemmi. Un agente travestito da pianta si è nascosta accanto a un albero, è incaricato di controllare gli automobilisti distratti, e la singolare strategia scelta dal dipartimento di polizia di Dullenen del New Jersey per contrastare l'uso del cellulare alla guida. Il risultato è ottimo, l'operazione ha prodotto risultati immediati: in 6 ore di servizio sono state elevate 74 multe, pari a circa 12 contravvenzioni all'ora, una sorta di alternativa umana all'autovelox e ai sistemi automatici di controllo, pensata per intercettare le violazioni in una zona trafficata della cittadina. Attenzione anche alle piante, perché le piante potrebbero essere vigili e poi dire: oh, ma qual buon vento, è quello che ci dice Jovanotti insieme ad Alfa.

Grande musica, grande ritmo per Jovanotti e Alfa insieme con il brano Buon Vento che abbiamo ascoltato quest'oggi. Siamo qui con voi su Radio Punto. Attenzione, potete seguire anche Radio Punto sui social, Facebook e Instagram. Siamo lì con le nostre notizie, con le nostre locandine. Seguiteci per sapere anche i programmi, le novità e gli ospiti che verranno anche in questa nuova stagione. L'Epica si fa fumetto con Achille, Ulisse, gli dei dell'Olimpo che mostrano il lato più umano e vulnerabile, mentre le divinità abbandonano e diventano citazioni pop da Gianni Morandi a Zorro, lasciando emergere con ironia vizi, capricci e difetti dei miti antichi. Accade grazie alla matita di Marcello Toninelli, libreria dal 21 agosto con Omero, l'Iliade e l'Odissea a fumetti, pubblicato da edizioni NPE, dove l'autore trasforma la narrazione epica in una commedia irriverente a strisce. È simpatica anche questa idea dell'epica, che era bellissima, secondo me bellissima. Io a scuola andavo matto per l'epica, e farla a fumetti è ancora più bello, anche perché si rispolvera un pochettino l'epica e anche i giovani conoscono meglio l'epica. Che ne dite voi, Tanta buona musica, tanta bella musica quando arrivano i Simply Red. Stupenda. Say You Love Me. Mika Häkkinen qui con noi con il suo gruppo.

Simply Red qui con noi, un brano alla soglia degli anni 2000, Say You Love Me, l'abbiamo ascoltato insieme. È il momento del disco estate, ce l'ascoltiamo subito.

Guarda, stop è il brano mitico per quanto riguarda Gino Vannelli, ascoltato in questo sabato insieme al sottoscritto, sempre naturalmente da Radio Punto. Amici, il gelato si mangia sempre d'inverno, d'estate, poi quest'anno i gelati sono andati magari a ruba perché faceva caldo e magari se ne mangiavano anche due consecutivi. Il gelato è sempre buono, va bene anche d'inverno, magari si mangia a casa, però va bene anche d'inverno. Però volevo segnalarvi che nella periferia di Milano, in via Bernardo 43, 40, che la via Bernardo 40 è il nome e il 3 è il numero civico, c'è una gelateria che racconta 70 anni di storia milanese, si chiama Cream Garden e, nonostante i cambi di sede e di gestione, continua a preparare il gelato con lo stesso approccio artigianale di un tempo. Oggi c'è la guida Simona Valente, che ha raccolto l'eredità del padre Raffaele e porta avanti un'attività diventata oramai famosa per tutta una storia di famiglia. Facciamo ancora il gelato come lo faceva mio papà 60 anni fa, richiede un po' più di tempo, ma è il nostro modo di lavorare e non abbiamo mai voluto cambiarlo, racconta appunto la Simona Valente. Il banco propone circa 35 gusti, tutti prodotti nel laboratorio interno. La filosofia resta quella tramandata da Raffaele Valente: lavorare direttamente le materie prime e lavorarle bene. Tra le ricette simbolo della casa c'è il Dulce de Leche, preparato fin dal 1985. Papà se ne innamorò durante un viaggio in Uruguay e lo fece, è rimasto il nostro punto di forza, dice Simona. Perciò si può andare a mangiare questo Dulce de Leche. Mi sembra, mi stavo mettendo a ridere, perché mi sembra Dulce de Leche, mi sembra il dolce di Lecce, sembra una parola un po' barese, ecco, mi sembra barese, ma non è barese, è un gusto uruguaiano. Bisogna assaggiarlo, bisogna assaggiare anche questo.

Top Loader qui con noi con il brano Dancing in the Moonlight. L'abbiamo ascoltati quest'oggi. Amici, devo fare una rettifica. Non è un barese che cerca un gusto, salentino, cioè dulce de leche, ma bensì si chiama, mano corretto, si chiama dolce de leche. Dulce de leche, giusto così? Giusto così. Allora, rettifico, il gusto è dulce de leche, lo potete trovare appunto in questa gelateria che si chiama Green Garden in via Bernardo 40 al numero civico 3, e fanno questo dolce, questo gelato, questo gusto a dolce de leche, che è un gusto tutto uruguaiano. Bene amici, e con questa rettifica che io vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui da Radio Punto, sempre con Angelo Moscara, sempre con la trasmissione Al Centro della Musica. Io vi lascio con Ricky Gibson e vi do appuntamento appunto a lunedì. Ciao ciao, alla prossima, ciao!

0: 36 minuti.
1: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al Foglio: non mi alleo con chi non sta con Kiev. Di Battista, arrivato in Italia, ora ricoverato al Gemelli. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni. Spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma a Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistrò Cefalù, che giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati all'ascolto. Sull'autostrada A4 Milano-Venezia, la presenza di un cantiere tra lo svincolo di Peschiera e quello di Sirmione potrebbe provocare rallentamenti e code in direzione di Milano. Attenzione quindi ai tempi di percorrenza, potrebbero allungarsi. Lavori in corso anche sulla A21 tra le uscite di Pontevico Robecco e il bivio per la diramazione di Fiorenzuola verso Torino. Anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code. E sempre in tema di lavori, vi ricordo quelli in programma questa notte sulla A4 Milano-Venezia. A partire dalle 23 e fino alle 7 di domani mattina, 13 settembre, sarà chiuso il tratto tra Bergamo e Seriate nelle due direzioni, quindi sia verso Milano sia in direzione Venezia, con uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. Intanto a Milano Anche in questo fine settimana sono diversi i concerti in programma all'ippodromo SNAI di San Siro e come di consueto sono state potenziate le linee metropolitane M1 e M5. Inevitabili i disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: 19 e 57 minuti.
1: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al Foglio, non mi alleo con chi non sta con Kiev. Una delegazione russa al G20 sull'energia a Houston, in Texas, lo annuncia un diplomatico di Mosca. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni. Spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la Premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un Premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto, rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston, in Texas, la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura. Come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistrò Cefalù, nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di sabato, alternanza tra sole e nuvole al nord, centrali tirreniche e Sardegna, ma con clima asciutto. Avremo invece della variabilità sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico, con fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni al centro-nord, valori qui localmente fino ai 26-27 gradi. Torneranno nella media del periodo anche al sud, con temperature massime in calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
4: Radio Punto, Radio Punto, Summertime, Summertime.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati all'ascolto sull'autostrada A4 Milano-Venezia. La presenza di un cantiere tra lo svincolo di Peschiera e quello di Sirmione potrebbe provocare rallentamenti e code in direzione di Milano. Attenzione quindi ai tempi di percorrenza, potrebbero allungarsi. Lavori in corso anche sulla A21 tra le uscite di Pontevico-Robecco e il bivio per la diramazione di Fiorenzuola verso Torino. Anche in questo caso non si escludono rallentamenti e code. E sempre in tema di lavori, vi ricordo quelli in programma questa notte sulla A4 Milano-Venezia. A partire dalle 23 e fino alle 7 di domani mattina, 13 settembre, sarà chiuso il tratto tra Bergamo e Seriate nelle due direzioni, quindi sia verso Milano sia in direzione Venezia, con uscite obbligatorie a Bergamo e a Seriate. Intanto a Milano, anche in questo fine settimana, sono diversi i concerti in programma all'ippodromo SNAI di San Siro e come di consueto sono state potenziate le linee metropolitane M1 e M5. Inevitabili i disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Si può fare!
8: Ciao, sono Laura. E insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Gli ABBA sono stati il gruppo musicale pop svedese e rappresentanti musicali della Scandinavia più blasonati e di maggior successo. Si stima che abbiano venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo e che vendono ancora oggi 2 o 3 milioni di copie l'anno.

0: cura.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente.

Summertime. Gal Gadot, durante la lavorazione di Wonder Woman nel 2017, era incinta della sua seconda figlia. Quando venne richiamata sul set per dei reshoot, cosa comune nei blockbuster, era però ormai di 5 mesi. Allora le applicarono delle bende nella zona della pancia, di colore verde. Così, in post-produzione, gli addetti agli effetti visivi riuscirono a fare in modo che non si notasse la sua gravidanza. A questo punto, sua figlia Maya potrà sempre dire di aver combattuto con lei in battaglia.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: 54 minuti.
1: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al foglio, non mi alleo con chi non sta con Kiev. Di Battista arrivata in Italia, ora ricoverata al Gemelli. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con informazione. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quando afferma in un'intervista, sì certo dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni, spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposta a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma a Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo, una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca. Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistro Cefalù. Nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nick Cannon, icona degli anni Ottanta, divenne famoso grazie a una pubblicità a una marca di jeans. Divenne famoso grazie al suo carisma e il look casual mentre si toglieva la camicia e i jeans in una lavanderia automatica, conquistando il pubblico e trasformandosi in un simbolo di fascino e stile che rimase impresso nella memoria collettiva e nella cultura pop dell'epoca.

Summertime. Gli imprevisti su un set sono sempre dietro l'angolo e durante le riprese della Storia Infinita caddero i due incisivi all'imperatrice bambina che portava ancora i denti da latte. Vi immaginate se avesse recitato senza i denti anteriori? Bisognava ripristinare il suo aspetto regale. Un paio di denti finti e il gioco è fatto. Peccato che questo le causò un balbettio e difficoltà nell'articolazione del linguaggio e ci vollero tantissime ore di addestramento per superare il problema. Ma allora, non si poteva semplicemente aspettare che le ricrescessero?

0: 80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella primavera del 1983, l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: 23 e 0 minuti.
1: Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Meloni al Foglio, non mi alleo con chi non sta con Kiev. Di Battista arrivato in Italia, ora ricoverato al Gemelli. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in un'intervista, sì certo dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni. Spiega che ciò che direbbe Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta, contano i risultati, tutto qui. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. E Giorgia Meloni non è certamente disposto a fare il contrario di quello che ha fatto finora o di quello in cui crede per calcolo politico elettorale. Parlando di sé in terza persona, la premier spiega così in una lunga intervista al Foglio perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Io sono una persona seria e non sono buona per tutte le stagioni. Chi cerca un premier che cambia idea in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Conclude Meloni. Intanto rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston in Texas la prossima settimana. L'ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20, ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. Ora torniamo in Italia. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di Lavana. La cronaca: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è stata oggi sentita in procura come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la donna che gestisce il bistrò Cefalù. Nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna ha parlato del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. In chiusura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45 mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Luce Verde. Sulla tangenziale nord di Milano, traffico rallentato tra la barriera di Sesto San Giovanni e Sesto San Giovanni Sud, in direzione dell'allacciamento con la tangenziale est di Milano. Sempre sulla tangenziale nord, ricordiamo le chiusure notturne. Da lunedì notte, dalle 23 alle 5, chiuso il tratto tra la SP9 Vecchia Valassina e la SP44 Milano-Meda verso lo svincolo SP44. Nella notte, tra il 16 e il 17, dalle 23 alle 5, chiuso anche il tratto tra la SS36 del Lago di Como e la SP131 Nova Milanese, in direzione tangenziale est. Sulla tangenziale est, da mercoledì notte, dalle 22 alle 5, chiuso il tratto tra Linate e Cam Mollue, verso l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli, con percorsi alternativi indicati in loco. Per il momento è tutto, buona serata e prudenza alla guida.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Sono le 23 e 7 minuti.
5: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

State ascoltando Wonderful Music.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.